O Chatrina, da men rauch. Chatrina vest tand beselin selur in cor, un cor. Manese eils marangins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, manese racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, in ese pocun rapse fit far nozes cul plavan.

mo carneval, da donat ca druvi. Oi veven transformau il spins e lui il grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tod il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Mincetant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuarnanir. Las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer rejuvaneschen cul vent. Be eternas splenduren suca su steiles d'or, ce ma astu da batter usce ferm, omes cor.

0: Las novitats
1: de RTL. Bleras persunas homosexuales han experiencia con crimes d'odi. Il final de l'ESC a l'ausenza participazione svizzera. Ed oz plovia d'inne puspe sur millimetre sur mar poi neuver. Eles sisel microfone Florian Mon. Biendi. Passa 80% de las persunas dat LGBTIQ en Svizzera han ja fatia tras discriminazion u violenza antiquira en il spazi public, como sin studi de Genevra.
2: Al post de conciliazione Helpline LGBTIQ ha publicato sul rapporto annuale de vart crimes de dodi, tenor quel, oi dau gli omver giaura d'un 280 annuncias de discriminazione né violenza antiquira. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annuncias. Al domber zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% de las umfrendas annuncien ta la polizia, principal meint hier cas de violenza corporala. La forma la ple frequenta dels crims de dodi è insulta ne molesta. Diantre els cas, tien so annunziau, datir don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrive il Sovets de Salvament. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con pliras 100 droni e pliras totals raketas. La nuova indicazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è la Russia donata 180 obiettivi nell'intera Ucraina, di cui ci sono conto chiasas d'abitare. L'Israele examinesce pass giuridics contro la gazzetta New York Times, che provide in articolo eventuale violenza sessuale dell'armada incontro prigionieri palestinais. La nuova annuncia in la piattaforma X è il il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà di preparare un plan per calumnia. La New York Times difende le ricerche, le predizioni sono complessive ed insieme consolidate. La regenza israeliana dell'altra parte discorre di menzogne che si basano su fontane ben verificate. In una delegazione della regenza americana e nella Cuba per discors, il chef del servizio segreto CIA maini la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita doi migliorare il dialogo politico del stus paese. Era a elevare cubana senza ra che cubana sia negin privel per la sicurezza nazionale dell'America. Dopo il gener blocchesse nel Stati Uniti l'import di carburante nella Cuba. L'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest viene alle ausenze partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantatura da Tunza è trompata, intanto era contenta di aver presentato la musica a Fitch Player Youth alla edizione vers SRF. Il final dell'ESC alle la sonda. Sin las Maledive sind 5 Personen dell'Italia mortes durante eine Schwunzade. Schol Ministerio dell'Exterior Italian reporta ein las Schwunzaders del Schwunzaders voli explorar taunes en in profunditat der rund 100 meters. Ulteriors details nen actualmen bete in conoscenz. Las autoritats de las Maledives intercorrescen l'accident. Les ballapedistes de Tusaun Katz san gudinà la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel final il team sur selva or della terza liga con 2-0. Dere terels omens all'equipe della seconda liga batti quella della terza. Valposchiavo Calcio gudogna con 4 din contro l'US Schloa in Lyon.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a coverde di plova di una puspe, sur millimetres sur mar poi neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi in sur selva e 4 gradi in lenge di notte.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere la sedirezza con noi vesi di quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Fuern.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Schon wir gaule sis Thames der Sustendra und iniga a forse de daida sujdada. Chi sa cons che non somma già alerts de quelle sures, bears a bears campi probabel, fac le scinumnada pon gaude notz on quedi liber. Ni che è in forse un entelec, per cui che an irm raul se con mirz final del ESC, vaje e intec pidic tot, ni forse an quel se quelles camerau e in somma bus viu dormi, al frost erge. Relativ groß.
5: Schießt natürlich unfassbar fest an. Eine riesengroße Enttäuschung. Tut ein bisschen weh. Aber hey, es darf jetzt so. Am Morgen, übermorgen vielleicht noch ein bisschen.
4: Abo du esser quella gap alla Svizzera. De bli u disen kurt. Mio nom Anseline Quinter. Je vigel imbi vendredis.
0: RTR. Danus. Per vus.

0: La Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt. Os dati novitats con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera in gefatte tras Diskriminazione o violenza antiquire in il spazi pubblic. Den tant s'annuncien bei 10% delle unfrendes della polizia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna, le ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venita eliminata nel mezzfinal, il final a Leo La Sonda. Le ballapediste da Tusauncazza hanno guadagnato la Coppa Grigione e le sbattono il team su Selva con 2-0. Tra i uomini hanno guadagnato Valposchiavo Calcio con 4-1 contro l'US Schloenion.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Als 15 de maig, Sofia Freude, a cui nom corrisponde proprio in pau a cui dide dots. Je num nadem in fresh, 11 graz a quere, 6 graz alla surselva, a 4 graz all'engedin alta. Oz es ia couvrec di plove dina puspei sur tot il suenter mesdì, a sur meli a 12 metri sur mar, sai evenica neiva. La sonda dati lu aura variabla, cun uradis a fase sulle ives, la domenica es ilu scec a didat su lei. Divenne un po' piccolo con una maximale di 10 gradi a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino a Isseraus per motivi di sicurezza a cui noi vesi di quintasi le svezze del pass. Del pass Alpsu, Luc Magne, Spligia, Bernina, Flüela e del pass del Furn. Mai si gir ad impianviadi.
2: RTR. Unic e simpatic.
0: A quel che ho in stress del Zian con How to Heal in B. Vendredis.

0: Gorda de Lu, quella che ci si è in una de quelles. Oz vai per plaids d'amour, scutinai, ni forse nianc de vos als bercuns saraien, al tetelei u scelz.
1: Oz duente la dviglia, ciasa in giardinaise una far del trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn, ed is domanda in nua che als vels in giardinaise slavaivan. Forza scotter mai da buop, la sanda da oculazion, sunio anche il bacigli, piglior del schif au a ciota, til la maist con au a fraida, io un büt lova sur il ciò giù, e du scedere fatta la lavada da levna. Co faivan que bap e mamma? Que dere un grand misteri, e li stess grand dere cicets faivan in let. Gian parlax erai vel su scelz e geva sa duana oz faina l'obbligazione da famiglia. E fatta d'ella. Ed il spreis sur silvans pregevan gio da ciansla c'è tal scudo spiorz de segnir ars sun plaza. Biermon planta, tradua con un plagiarin malizius il cudo de candinas in ladin sco per dir usce non eschen nus in giedinais. Però plets duts romantics o da fatta erotics devoque erternus be illas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avvisa il giuvan c'è il desira marusar o quella culcusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ternusa stupaiva tal zaviuls o curcia la vaccia niva manada o l'ura tanta da mazzo il pasc con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quelles nos chatta in tils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarende sin chans la mai.
2: Impulse.

0: Umberto Tozzi con Gloria. El è già stato in la partita a Brüssel, a Voninon stato Basilea, us a Vienna. De Maun en el sis definitive mein drizai el Austria, si meins el sis de tot quelze quelles. Ken grands fans de dinet les pigrandes concurrences de musica en summa al Eurovision Song Contest. Per la Svizzera vegn in edine stas in tribune deplorable mein letze ir da de o el secund mietz final. Tutina, se vus me reis tocca la fin, lu vesis e ina faccia un conoscente ai ESC. A zwar ina det RTR. Nies moderatur de telesguard Livio Chistel casce sur da als punct per la Svizzera. Per ESC vai queste amna e en nostra rubrica.
1: RTR, centela du monde da lemna.
0: Ja, e nostra domanda dall'Iamna, venza per cui domandau sim voia, ad ecco in casa RTR, c'è montata che l'ESC ha, insomma. C'è i regurdienci che vengono da me, insomma, c'è tutto quel interesse, ni va, sperinzvi.
2: Io mi ero del treno, io vado in cant.
3: Allora, devo essere sincero, io ho un po' per su cui stavo a Schifete ESC. Cioè, io sono stato più presente per quello che stavo in Svizzera. Allora, qui stavo più da tir, a tu più presente, allora ho essere per su cui stavo.
4: E non guardare un passato, qua era semplicemente questo sfarci a te, questo... Se mi vede generale, se io in Svizzera e se non vengo fino a godere l'ESC.
5: Io faccio un più buon camera l'ESC, un per un. Questo è un TikTok un po' frutt, con i costumi, con le lieute, con le canzoni, è tutto un po' surreale. E scende insieme in questa febbre, e se è un divertente.
2: Allora, sto posso vedere cantare la performance vale meno in replica adesso e se sei sbaglio fino a mira da qua quella sangue per parte conta ne è sangue buco da clatire
5: la tecnica io vai budget in camera tutta quella roba che interessa a me ad i dat ne gina emissione sul mondo che viene producida a scia con l'ESC ad demerà che viene fatto plus puros e cazzole tutto insieme questo è super super fascinante. Io credo in canzoni, in act che vengono mai da me da e nemo a The Coat, che è la guadagnata per la Svizzera, che è c'è, io sai anche se sei sul sofa, come è amici, ma ravel, che è c'è, boh, amazing. Pia, qua, ad Abba a Waterloo.
0: A Eurovision Song Contest per als ins Tradition de Mara Minchon brauters un pau curios, non interessant, ni in summa bu present. Minchin e Minchina al siu, en schedinkas rendi, tutina de da in sguart la sonda per cei schodic. I date du di un pau Ramons, Livio Chistel, e part de ESC 2026, e udiu cau e les rispostes de la demanda de l'Iamna.

0: Las novitats
1: del RTL. Bleres persunas homosexuales han experiència con crims d'odi. Il final de l'ESC a leo senza participazione svizzera. Ed oz plovia d'ine puspei surmeli 200 metri surmar poi neuver. Elas siat al microfono e Florian Mon, bendì. Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera an già fatto tras discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi da Ginevra.
2: Al post de conciliazione Helpline LGBTIQ ha pubblicato su un rapporto annuale de vart crimes da dodi. Tenor quel, oi dau gli omvergiaure d'un 280 annuncias de discriminazione né violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annuncias. Al dombr zu pau sedentaun bieple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien alla polizia, principal meint ihr cas de violenza corporala. La forma la più frequente del crimes da dodi è insulta né molesta. Diantre els cas, cien so annunziau, dater don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al gener un plan d'azione nazionale contro de quels crimes de dodi contro persone homosexuales, bisexuales, transsexuales, intersexuales e queeres. Olivia Christen, redazione Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. La sei morte almeno 25 persone, scrive il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con più 100 droni e più 12 rakete. Tenor indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aia la Russia donne già 100 obiecti nell'intera Ucraina, da cui c'è un conto chiasas d'abitare. L'Israel examinesce pas juridics contro la gazzetta New York Times, cui provide in articolo davart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. Tenor in annuncio sin la piattaforma X, il primo ministro Benjamin Netanyahu comandà da preparare un plan per calumnia. La New York Times defende si as recerches, las perdices sein complessives ed in sei consolidaeles. La regenza israeliana dell'autra parte scurde mansegnes, che se basen sin funtaunes bich verificiades. In una delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio segreto CIA meine la gruppa, scrive la regenza cubana. La visita doi mera il dialogo politico dels dus paesi, era la vart cubana sincera che Cuba ne saia negin privel per la segretà nazionale dell'America. Dapil genere blockation ils Stati Uniti l'import de carburant en la Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna alleo senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venuta eliminata nel match final. La cantadora da Thun sei trompata, tentando era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair-Jout a la DCNVS SRF.
3: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher gepasst. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
1: Il Final de l'ESC a Leo Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 persones dell'Italia mortes durante eine Sfunzade. Schol Ministeri dell'Exterior Italian reporte ein les Sfunzaders ed il Sfunzaders voli explorar taunes en in profunditat de redund 50 meters. Ulteriurs details nen actualmen bete in conoscenz. Les autoritats de les Maledives intercorrescen l'accident. Les ballapedistes de Tusaun Cazzas han guadagnato la Coppa Grigiuna. L'equipe della seconda liga batte nel finale il team Surselva or della terza liga con 2-0. Derter els Omens all'equipe della seconda liga batti quella della terza. Valpo Schiavo Calcio guadagna con 4-1 contro l'US Schloenion.
0: La meteo.
1: Oggi si è coperta di plova di ne puspe e ravantot il suentro mezzdì. Sur 1200 metri sul mar poi neuver, e fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi in sorselva, 4 gradi in legno di nota. La sonda date aura variabile con uradi e fasi sulle ives, la domenica e si sitie sulle if, a quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere la Segertà, con una nuova visita quintassa nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
4: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
2: Si svegliava la seat quei di suenter al di den senza e venderdis an senza co sens e num na scoi para to d'auter.
5: E ja, da für der Bündner Fußball ist es eigentlich das Highlight worden der Tag über die ganze Saison hin, oder?
2: A scheier Klaus Caluri, il Präsident della Federazione Grigiuna da Ballapai. La Coppa Grigiuna sta da ir quella del 2026 saude con quei tal Vergau. Ma è non in gana vos in quei final ca Giulio Chiara la opere au e la prossima mesura. Al microfono è Anna Selina Quinter, ti vedo vos in bivenderdis.
4: RTR Unique

0: La Eva Max kun Torn. Al di das tensiun stausier quei el di nukel stadion all'obrau sem plein adine puspei. Ad un erl dec pleins. A voliu defender quei titel mole fin finale ai si tutine bo gertiau adels alla US Schluignon che da den terza ligia. El san spiars al final della Coppa Grigiunen contro Val Poschiavo Calcio della seconda ligia a quei cun in a quattro.
1: E claro, in primo momento fai a dina mal, non essere una giovane equipa, il Zanchone è un giocatore con esperienza, ha detto il campionato e no, ha dato una legge più aula, qui sento se magari in certe situazioni sono un po' più clever, forse qui fa giù alla fine, ma non sono ben vitt Londra alla fine al bottone giù.
0: A scegliere Lars Gadov che si tau un avvantaggio luain, a cui già è la ciunavla minuta, in a quattro tonos il pupì d'anton polit clar, a isi d'anton dic bo stau. Ma in minuta suente in prim gol, la reazione des Puschlavins can egualizau, la decisione lu curdad d'anton la si sonta ciunavla minuta, in prim in penalti tal duzedin, a lu diest tal treizedin, ad al quattro ed in lu aun curt avon la fin, a lu Copy on staul.ci Ort Vesta Puschlavina. A Jom del Duke Svesins di Ort Vesta dels Puschlavins sedir Mattia Catiani ca sitau dus gols.
2: Geiles Gefühl, da in Chur mit anderen Fans, die da kommen. Ist geil, ja, wir haben die Saison gut gespielt. Wir haben alles gegeben bis zum letzten Punkt. Und ja, jetzt sind wir Cup-Sieger, also ist schon ein geiles Gefühl da jetzt. Ja, geil.
0: Val Poschiavo Calcio col capo, 7 gols Mattia Catiani. A scegliere Victors della Coppa Grigiuna 2026. A scopo prossimo, da in Lueon in Giguarzi, il finale delle Donas, avanda don un po' musica, un prem The Crowded House con Weather Review.

0: In una nuova canzone su ondas in italiana da The Colors con Rolling Stones. Gie et elles an esemiau de gudinia pelan prema ga insomma al titel della Coppa Grigiuna. Mo aia tutine bo voliu esser. Las donas del team sur selva an spiars ir al final con 0-2 incontr Tuzaun Katzas. Klar, grande tumpade telas giugaduras sco tala capitania del team sur selva Lorena Specia.
1: Gie, eila in seguir bo freut. Nus ven combatiu fech per insomma venir al Coppa final. Ja, nu sind wir auch in Kursen der Pionze, dass sei finalmännisch lohnt. Fast schon in Deckmarke, aber gerade auch. Aber nun sind sie eine immense Lage, dass sie uns.
0: Fett Lage, dass die Equipe einen Ton der Trainadra Beekadov, so muss er ihr Swentel Juk. Checka, kunsum fach edele impression ai la roche de fans.
2: Checka, es auf FFB also in einer grandere Spade de fans. Also, alles auf selber fett präsent. Orts, du kauka fat grand plaisir, que tons aspectatose manier sustenéonus. A tocala fin, man fach applause, a propi, pashabi. Ja, tutina staubi.
0: Minchi mei erdon meli aspectatours eren el stadion durant els dos jugs. Malgrat che l'equipe de Tuzaun Katzas a quasi abonau quei titel, esi tutina estau ina premiera per ina de lur giugadures. Nomnadamen per la defensura engiatinesa Lena Ott.
3: Quei es incredibile, per me es la prima volta, perché giuva o sape per un an ca, e tuots es otis am discia, nus stuvains, cadanier, nus vulains, e osa... Questo è incredibile, non so che c'è dire. Questo è benissimo.
0: Tu sei un cazzo. Le vittorie della Coppa Grigiuna 2026 a cui già per la indigia vlega.
4: Dal VUS, al PULS, dal Sport Regionale.

0: Bienvenue mes les oci con musica ramoncia cartolina da cia da feu. Ados dati per vus les novitats oz con Florian Mon.
1: Passa 80% delle persone dat LGBTIQ in Svizzera an die faccia tras discriminazione u violenza antiquire en il spazi pubblic. Dentant se non sien bei 10% delle umfrendes tra la polizia. Il final del Eurovision Song Contest a Vienna allieu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venita eliminata in il match final. Il final allieu la sonda. Las ballapedistas de Tusaun Katze san gudinia la Coppa Grigione e las batten il team su selva con 2-0. Tra il Omens a gudinia Valposchiavo Calcio con 4-1 contro l'US Sloan Ion.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Al 15 de maig è un conoscente forse di l'autore di Vusco, Sofia Freude, a cui non corrisponde proprio al di de dots, perché è ai fresci, in disgrazia quera, 6 grazie alla surselva a 4 grazie all'engedinauta. A dia è cuvrec, a plova di una puspoi, quei sur tutto il suenter mes di, a sur meglio 12 metri sul mar, sai per fin e veni naif. La sonda date lu aura variabla, con un pau radis, a fase sulle ives, alla domenica, e se tu scec, di dat su lei, a ven lu è puspoi un pau picaul, quei con una maximale da 12 grazie a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino è raus per motivi di sicurezza e con noi si invoia oggi di quintarsi le svoie del pass Albsu, Luc Magn, Spligia, Bernina, Flüela e del pass del Furn. Ma si gir ad in bi vendredis.
4: RTR informativ e divertente.
0: Vendredis ni eisi forse tutine. Jendis dis. Quelcome Monday morning, Melanie. Fiona.

0: in destin.
1: Nossa historia al Mario Pacchioli. Oz enceiva è historia la fiesta del hockey sul ghiaccio in Svizzera al campionati mondial da hockey. La nazionale dat lur in prim giug questa sera da vein vergaule soc a quen contals Stadis Uni. Ad apropos Stadis Uni, al campionati mondial de ballapoi è letz stat die avon porta i va un bia bain cerchi Mainz ad ins apropi di quel turnier, quel para, tic, deveni americanizaus un pau. Ier in umnade main veniu comunicau, que quel campionati de ballapoi tuna è a scioia.

C'è la musica proprio da fare con balla poi bien c'è i dati di una provincia VM per pli in una canzone c'è qui e c'è mo nana che vengono proprio americanizzati perché al finale il MetLife Stadium a New York stato in quella gara buono al giocatore sul plaz ma bene Madonna, Shakira né la gruppa di K-pop sudcoreana BTS e vengono nada meno da in una halftime show scogliono se conosce qui per esempio è del Super Bowl. Ed interessante è che insomma responsabili per il concept di quella Chris Martin para il cantatore di Coldplay. Per la FIFA si dice qui in un momento storico, quello di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ma se qui persuade lui proprio e als fans di Balla Poi, halftime shows a Balla Poi, può dispedere se usitavo, non?

0: Las novitats de RTR.
1: Bleras persunas homosexuales han experiencia con crimes dodi. Il final dell'ESC ha leu senza participazione svizzera. Ed oz plovia d'ine puspe sur 1200 metri sur mar, poi neuver. Il es oggi al microfono Florian Mon, bendi. Passa 80% delle persone che LGBTIQ in Svizzera hanno già fatto tra discriminazione e violenza anti-queer nel spazio pubblico, come in studi di Ginevra.
2: Al posto di conciliazione, Helpline LGBTIQ ha pubblicato sul report annuale di Vart Crimes da Dodi. Tenor quel, oi dà un vergiaura d'un 280 annunzi di discriminazione né violenza anti-queer. Allion avaun vevi dau in record cun redon 310 annunzies. Al dombr zu pau sedentaun bie ple auts. Mo 10% delle umfrende s'annunzien la polizia, principal ma in tier cas de violenza corporala. La forma la ple frequente dels crimes de dodi è insulta né molesta. Dentre els cas, cinzo annunziau, dater don 41 cas de violenza corporala. Il Consiglio federale ha approvato al Genève un plan d'azione nazionale contro quels crimes de dodi contro persone omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali e queer. Olivia Christen, redazione Quera.
1: La Russia continua a confermare le attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 25 persone, scrivono il Servizio di Salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe, con pliras 100 droni e pliras totals rakete. Tenor indicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha la Russia donato già 180 obiettivi nell'intera Ucraina, da cui ci sono conto chiasas d'abitare. L'Israel examinesce pass giuridics contro la gazette New York Times. Quei provide in articolo di vart eventuale violenza sessuale dell'armata israeliana contro prigionieri palestinais. De noine annunzie in la piattaforma X il primo ministro Benjamin Netanyahu comandato a preparare un plan per calumnia. La New York Times defende sie es recerches, les perdites sein complessives, ad en sei consolidaeles. La regenza israeliana de l'autre vart discurre de mansegnes che se basien sin funtones bich verificiades. In delegazione della regenza americana e in la Cuba per discurs, il chef del servizio secret CIA, ma in la gruppa scrive la regenza cubana. La visita doi migliorare il dialogo politico del due paesi. Ed era aia la vart cubana sincera che Cuba ne sia negin privel per la segretà nazionale dell'America. Dopo il genere blocchese negli Stati Uniti l'import di carburante in la Cuba, l'insula patesce per cui di una greve crisi d'energia. Il finale dell'Eurovision Song Contest a Vienna alleu senza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro veniva eliminata nel match finale. La cantadora da Thun si è trompata ed andare contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Yotes, che è la dice in vers SRF.
3: Hey, im Moment ist eine neue Woche. Ich mache das, weil ich Musik liebe. Und jetzt halt jetzt nicht hierher passt. Und jetzt halt nicht wollen sein. Aber ich glaube, ich habe meine Musik ganz vielen Leuten vorstellen. Und das ist ein riesengroßer Gewinn. Ich darf im Herbst auf Europa-Tour gehen. Und ich komme stärker zurück.
1: Il Finale dell'ESC alle Le Sonde. Sin les Maledive sind 5 Personen dell'Italia morte durante eine Sfunzade. Schon il Ministerio dell'Exterior Italiano rapporta ein les Sfunzaders ad il Sfunzaders voli explorar taunes en in profonditat de redond 50 meters. Ulteriors details nen actualmen bitchen conoscenz. Las autoritats de les Maledives intercurrescen l'accident. Les ballepedistes de Tusauncazes han guadagnato la Coppa Grigione. L'equipe della seconda liga batte nel finale il team Surselva or della terza liga, quei con 2-0. Derrotare els omens all'equipe della seconda liga batti quella della terza, Valposchiavo Calcio guadagna con 4-1 incontro l'US Sloan Ion.
0: La meteo.
1: Oggi si coverta di plova di Nepuspe, ora avventotto il suento mezzodì, su 1200 metri sul mare, poi neuver, è fresco, con 11 gradi a quera, 6 gradi in selve, 4 gradi in lente di notte. La sonda date ora variabile con uradis e fases sulle jives, la domenica si sitte sulle jiv, a quera date fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il parto al San Bernardino sarà per raggiungere la sedietà, con 9 fesi di quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmagne, Spleia, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
4: Qui è in status le novità.
5: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
6: In storica fa proprio pialghe ina in terra malsedira, in rapinement, in tasche plein raps ad in artist grigion de renom. Tot quei parte di una storia l'uvrada si el pliniev contrasts, e con quella storia se facete nus e la prossima mesura. Mio nome è Annesline Quinter, bi se vu stais vit Londer ad in bi vendredis.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Quenova musica sin ars ondas a Lucas Graham cun To Know a Girl. Da del veis pi probabel ja u diu in agas vus interessais per art. Nod vital al famus artist Orions de l'Engiadina. Venius a conoscenz cui art quel collegi cun historias, mo ina historia ai tocan os a un bovini de requintada. Ina capitada el Africa a quei avon cui tordisch ons. I va prin rapinement el contorn di artist, al fei de Severina, ai architect ed artist Niccolò Cretli, ai nominato men venius rapinaus el Africa, pli exact ad Agadez en in mercau el Niger, de tiere de la Sahara. Sarah Hauschild a Michel de Courtins han realizau in contrasts ad ina show ca s'occupescia de quella historia ad artist ad el nostre mail studio. Benveni.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Michel, al rapinament è capitato con 14 giorni, ma venissi su, è per ossa da qua?
2: Also, non so se venissi su, sono 2 giorni, sono qua, ma non mi era qua chances, che sa, udio, c'è
0: Mo chances?
2: Ja, also, lanciate eri mo chances, abri lo sperzo mo sao, che i, qua bu mo chances, ne, qua i dat, ci son, actas de polizia per qua i casi del rapiment, del 2024, el madem conex ai ondau in action de polizia el museum d'art, ad el lau d'art. Dati actas, quer lau cu not vitalis reniu protecziun entras la polizia, protecziun da din Tuareg da Agadez che venius a quera per antupa not vital.
0: In Tuareg a miets quera, sar tier quello propi?
1: Hai qua vain lor erza du mondà, ma nu vain lor cumenzà cu las ricerces e vain relativamente svelcia tora c'è quel Tuareg a nom Ahmed Haidara, el dera il Niger. Una delle persone che ha lavorato per Not Vital ed era quasi ses prüm e melder assistent ed insembel cula famiglia Haidara, quasi una grande famiglia da Tuaregs, ha aiutato a fare le sculture ed le opere d'arte che Not Vital ha realizzato in Africa. Ma il loro appunto da De Jones della Not Vital ad una der ciaula in Africa, il Niger, hai dato questo rapimento. Quel Ahmed Haidara, ci dera appunto qui e quaira, e ni rapina insieme con Niccolò Cretli, da quaira ci dera da quel tempo era là. E tot qua tu ne è proprio di un crass crimi, loro vanno proprio di qui e stanno tutti, ci dera proprio.
0: E tu ne già buonasera, hai un po' scelto, qual è quello proprio stato con quel rapimento, se fosse raccontato da Niccolò Cretli a quei turri?
1: Allora, comenzà con un viaggio in Africa da Niccolò Cretli. Cretli è da Quaira, ha studiato architettura e lei fa una sorta di practicum per Not Vital, perché ti interessa che Not Vital fa. E l'idea era che fa un viaggio. Il Niger è il pro ad ingrandir al parco di sculture di Not Vital. Not Vital verblere sculture che lascia la far or d'argilla là. E un'idea era di fare, per esempio, un minaret. Ma allora era la B3 Emnes, dot knapp 3 Emnes, e appunto Niccolò Cretli l'ora ni rapina insieme con quel Tuareg Ahmed Haidara, e as rapinader sunit con es antil desert e han dit hey nu lai un deal 1 million euro staut wo Bayer e lora ai dat prümenada un quasi prüm deal Bayer in a part lora vende Niccolò Cretli liber pot tornar in Svizzera e il rest stese lora nir paia più tard qual era in sé l'istoria e non es naturalmente stradir tot e les naturalmente ci cite lora era il film ma a pos dir Niccolò Cretli es torna in Svizzera ma l'istoria es id in avant finoz vara manch
0: osa Sara Michel, vous avez fait varg dus onze recherches in quella causa. C'è proprio stau les grandes sfides.
1: Una sfida garantia also per maio sul prüm de persvadres protagonists de da veller propria Repubblica mangia de quist quia as rapinadres ven quella ja da dita des vunu podau tira la pubblicità con quist quia vunu da schau at quinter in giun quai e lora er les autoritats la polizia han vermanch cuslia de far public quai e Claire, è rossa mo, è snuderen da lunga pronz da taveller con numa, do 14 giorni la situazione era in paina atra e XNA do divers telefons off the record con Nicolò Cretli all'LDC e alle quinte mie storie e l'ora sto gli dir, nai telefonano tu Vitali, l'ora del varmanci relativamente svelte er pronz da quinte si storie, perché non tu Vitali è varmanci una persona ficcia verta, ci quinte niente e storias.
2: Also, als direkt kompiai, koi in a causa, let's, koi allo funktionau, aber, ja, wai fare cerca son un pau odenturen, also, el denturen, konturen di artist, allau eri un pau, lein di pi difficil, ha, not vital polarisesche, el sinds, stonze di an el forse bu propi schipperkor, ad autos, wesen el quasi schkin, also schkin mir zogn, ne, in a persona senza makla. Et, gestor led, zelu, ompi gref, per koi ki, Para, kin se bu propi disaus de du di demandes kritikas shiva per la persona de Nordvital. Quai trova lu schon pazienza.
0: Seins ose paia di che sta bis empel de fa recerches gau in ina autre teare ke propi al contour, ne, quai scheia?
2: Oh, jetzt forse so fa, perché, also, Niger, ja, nina gardina in a nome, aber, ja, tot insieme na droa, waltin jarvis. Aber eben, du sonze mir sind's, ja, ja, sind Ständer, das Nervus schon weiß schon.
0: Also, kann es uns am Nieder, kann es Informationen, also, kommt mit, also, schon an einem Gräf, ne, wie, sie checken, kapital, ein Skilunch, ne, wenn, kann es uns Nieder, kann es Informationen sagen.
1: Nein, quad era proprio difficile, oh, al Niger ist ein Pais extrem instabil, dai Clans, ci regnen, wera, nun può essere nir, in quel Pais, per Moment, loro vanno tutti noi fare d'una via telefonin, nu ven Blair contact con quella famiglia Haidara, va in telefonà con es, d'una, via Skype, WhatsApp, per esempio, qua va schon cus mezz moderns, aber ide simplemente difficili loro era d'una da verificare, cioè è sa un dit, quando erisce simple per nu.
2: Yeah, also, yeah, WhatsApp war schon, ne? Aber, Jungs, was sei, hier, Franzos, yeah, yeah, die Franzos del Niger, ne, lo se poi, un intig de pli, ne, da laf ich bei ihm, per capire proprio tot, tot la terminologia islam, etc., gewinnen tu wir denn, Also, yeah. Yeah. Spezial.
0: Kaj si lustal terels de persuader, ne ve? Bus es deč von, ki se stal pitaš grev, kaj si stal kun les kontakts al Niger?
1: Ja, qua non è statisce simple, ma nu vanno io er filmà, nu vanno loro organizzà in equipa, ci va a filmer per nu che io, però dice nu le anio vezzo. C'hai es capità col paradis c'è not vitala c'è fiela e loro vanno a tutto su contact con giornalisti e domens da camera della regione ci sono loro itza filmer per noi loro hai dat tot dat gli auti c'è quinta ah not vital quell'om d'era qui a pronunci se regordea aber per vide ci da certe stenzionze di spitte sta unter la famiglia hai dara in not vital hai là naturalmente c'è dat i loro persone ci nulle tor posizione pubblica manch. Also dat tots due.
0: Grazie per quale primo investe Nord Vital del Prec dell'Art al Nief Contrast scherquinta l'istoria del rapidement al contour di artista Nord Vital la pli nova episodio della show che tematizzesse per parte è Nord Vital dati è già osse provus online quella En quella vai lo sottotitolo in tamper in modell de facente ad pli de letz cincenus lo sco proxim avon datico musger moncha i dat sulei de Marco Zappa.

0: Here comes the Sandals Beatles, la versione romancia i dat sulei de Marco Zappa. Not Vital è in del spi renomai artists contemporans del Grigion, che si usi a sent in una famiglia de Marc Dons de Lena con lunga tradizione. Ma Not Vital aveva altri interessi ad ei diventaus in artist che viaggia pel mon entorn. Sentir mona è l'anflau inspirazione per se sculpture special mein ferm a al temps el Africa che influenzau el in temps, ca es veau interesse de nos redaktors Sara Hauschild e Michel de Courtins. Sara, ti has fatto un contrast che se focusesce sur tot sil rapinament che capitaus el contorn de del avon qui tor di jons, de qual venus cinciau avon, cei dati sciogon de vese el contrast?
1: A Maia, per exemple, era interessa coce Not Vital colia si art con historias. Not Vital è un grand storyteller, un fitch bun raccontadri. Per esempio, l'ha fabbricà una piramide in Africa e l'ha allora vendu quella scultura d'una scoscola e se la non è mai proprio nida dovrà da scoscola. E qua veniva ricercà e ciatora durante questo processo per questo lavoro. E il profitto naturalmente di tale storia e da qua è proprio interessante ma è coce il profitto c'è ci capite qui e c'è la valore da si es ovras posa augmentare sì
2: ja della insomma also schon sessen schon wieder gades bei ella insomma profitau da gades el annum nado menschau produzi e bia ovras pipinches also de quales ovras energien da gades also da gades Niger quando tiara del tiers monstanze di nu so enel de kurse das recherches von new documents dem prostation da Not Vital ad agades a quelles ziffres fan lu schon e intig impression
0: kommen edges also kommen sind quelles ziffres lu as in exempel
2: ja. Also, ello show in the previous example dels portraits energiende Not Vital, quei senza metro vanschkoge, minche mein duas kistes, de der jen in sin lauter in a pipi grande, cellente pipinche, a quello in a portrait. A per quales kistes, que nos vain les impustazions, per quales vain nos lufagio quen, at, Ich weiß proprio un paar Schuhe in der Industrie der Mode, nicht alles Chappes, weil es gibt es genauso, gente. Quei ein Indodijavel, del Prezi der Vendite, schi circa, resta ad Agades, a tot schoi, ein Schwulte, ella West. Aber im Problem, schon weiß ich, was an Ajunta, im Problem, der qualentiere Kausa, er, gibt es wenig, na mein Bub, proppi si so, als Prezi der Vendite, sila fiera primara, also, con kin Klient, paga a dei artisti, ni alla galleria dei artisti per una opera. I vengo in ciao di quattro prezzi. Codinza, omertà.
1: La scena d'arte.
2: Ai, quei omertà.
1: Questo è un clair, c'è una casa, c'è una scultura. Ci costa c'hai 60 fino a 80 milli.
2: Ni de pli.
1: Oh, mo de più. Non so vuoi dire qua.
2: Also, nus vain schon un proud de venissi su. Also, nus vain, ci zun eruiu, singuls, clients, che han comprau, de quella sculptura. Adin vain us ci zun scritt, ozendi, in veritable brev, con in veritable marca postale, Matteo andò in bitch sulla marca postale, schaui, ad essere una risposta. Non siamo proprio una risposta, tu, yeah, Honzeli, aber dal prezzi, allo, tutina, nidin voglio, di scuola.
0: Si va per denes, scosso vens, nidin che vuol cincià. Ad exact, eba per quals prezzi, se conca art, costa os propi, per quo vai gelu e la schaune, ve mi scegli.
2: Exact, yeah.
0: Deve se schon osa sin rtr.ch, schai e als contrasts che in già pubblicai, quoi die osa già stau stiachses, che mi pubblicai, hai schon da reaktions?
1: Hai, ja, personal meint natürlich schon bläres reaktions, stell dir, i da per exempel jau, ci de simple meint stutte, ci nu polen kreier, cia quist historia es propi capitada, ed ce la venusa pubblica, ci quinten, cias protagonists quinten quai, aters un surprise, cia lo stagi e l'artist deren überhaupt bronze de da se mostrare avanti la camera con questa storia e da mo altri, se qua c'è ti arfici interessanti o se criticescono son, se quelle discrepanze ci date tra questi paesi del terzo mondo Niger e del mondo ricco dell'arte, del not vital e qua in paesi potessero se son dare mo de più discussioni, il film venne allora in domenica, era mo in la televisione.
2: Ja, yeah, also, non so, ja, da articles, SRF prusì, il Tagier in articol ter prominent, just in prima di 20 minuti sa Joana e also ja in Svezia not vitale una figura prominente interessante.
3: Grazie per Sarah Hauschild, grazie per Michel de Courtins, not vitale del Preach del al contrast da Sarah Hauschild alla nuova episodio della show de Michel de Courtins che tratta al business d'art o mi dusse weis scodet jamra ossa quei sin rtr.ch ni es in play rtr adentir contrast e già menzionau dati lo e onde vese alla televisione a quei la domenica da tunvon mesela sis scodina sin SRF in a quei body m kun Sunny.

0: Al Damiano David kun next summer dus ai Florian Monel Studio prons cules novitats.
1: Passa 80% de las personas dat LGBTIQ en Schweizeran ja fade tras discriminación u violenza anti-queera en el spazi public. Dintant s'annuncian be 10% de las umfrendes der la polizia. Il final de l'Eurovision Song Contest avviene all'ausenza partecipazione svizzera. Veronica Fusaro è venida eliminata nel match final. Il final all'eu la sonda. Las ballepedistas de Tuzaun Cazzas han guadagnato la Coppa Grigione e las batten il team sur selva con 2-0. Tra gli uomini ha guadagnato Valposchiavo calcio con 4-1 incontro l'US Slovenion.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz ei Sofia Freude, als 15 de Matja, quen num qual corrisponde propi in Paul di de Dots in num nadem en dec frescht, nus vein indisch graz, a quera 6 graz elle sur selva, a 9 graz elenge di nautas elles maximales. Ad oz ei si e cuvrece di plove di ne puspoi, quei sur tot el sventer mis di, sur melie 200 meter sur mar. Poi, tutta un'ora veni alf. La sonda dati aura variabla, quae con un radis, a fase sulle ives, la domenica a esilu scec, a didat su lei, a divenia in pau picaul, con una maximale da George Graz a quera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino e seraus per motivi di sirtat a cun neuf eisi di quinta si les vaies del pass Albzu, Lucmagne, Spligia, Bernina, Flüela a del pass del Furn. Mai se gir ad in bienviadi.
2: RTL.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Hat so lenke hand fürs grosses Herz.
6: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt, bin mir Bruchlandig als Chappilot.

C'est insomma il Grand Prix Eurovision della chanson, che aveva lui un nome. De l'ette zure di Lugano, ma con sia tiaras e mince tiaricas vi presenta due canzoni. Lis asia a de l'ette zure Gudignau, e in prima ronda le presentava la canzone Das Alte Karussell, e della seconda lui la canzone Refrain. La canzone Refrain è sempre verde dots, portau clic alla Bo e mince cas Veronica Fusaro che sta de per la Svizzera a Vienna. Letze al mome che zwar è de Lugano. Moia tutine botun giu de fa al pass el final. Ni per fin gudignasco quella canzone veva. Lis asia, refrain.

0: Nie sempre verde dots lis asia kun refre l'emprema victoria del Eurovision Song Contest. Ademon ailu al proxim final de JSC Kaliuk un a Vienna. Senza la Svizzera, senza Veronica Fusaro d'Anton, un pau Svizzera ai è rappresentata. Kun Livio Kistel che su dat un als punkts.
1: Il sempre verde del dia.

0: Las novitats
1: de RTR.
2: Bleras persunas homosexuales han experiencia con crimes d'odi ed il final de l'este alle ausenze participazione svizzera. Ilas nov al microfono e Florian Mon, bendi. Passo chante per cien delle persone dat LGBTIQ in Svizzera han experiencia con discriminazione o violenza antiqueer en il spazio pubblic, come il report annual del Post denuncia. Il plis events vengen insulte su molestes annunciades, der 45 del total 280 cas annunciats se tracti dentant de violenza corporale. Il numero de cas effektiv sei dentant bler play out, scrive il Post denuncia, morad und 10% dels pretutiats s'annunzien ter la polizia. Il finale del Eurovision Song Contest a Vienna alle ausenze partecipazione svizzera, Veronica Fusaro è venuta eliminata ed il mezzfinale. La centadura da Tun sei trompata, dentant era contenta di aver presentato la musica a Fitch Blair Jout, quella dice in vers SRF. Il finale dell'ESC alle la sonda. La Cina vuol che la guerra in Iran venga terminata se spert scopo seuvel, senta che il presidente americano ha dichiarato che la Cina aia offri a Git, e il ministero dell'exterior chinese repetisce pretensione di una pausa di combatto permanente in fin della guerra Git al Stati Uniti e dell'Iran, square all'intero mondo. La pretensione di Donald Trump na il ministero Bech menziona in sia comunicazione. La Russia continuesce con ferme attacche contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacche russe con più 100 droni e più 12 rakete. La Russia era annunciata che gli ucraini sono in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, più avanti Brigia e la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
2: Oggi si coverte di plova di Puspe, orvan tutto il suo intermezzo. Sur 1200 metri sul mare, poi Neuver, è fresco con 11 gradi a quera, 6 gradi sul selva e 4 gradi in lente di notte. La sonda da teore variabile con uradis e fase solivas, e la domenica si allora sic e soliv a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serà per raggiungere la sedertà e con noi fesi di quintas in pass dell'Alpsu, Lucmagn, Spleie, Bernina, Flüele ed il pass del Furn.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Ihr le novità. Si sa con genus alerta, probabil un pau de pli con oz de mond la sis. In BND è a tot quels e quelles can faccia la porne, forse dormiu oz un pau pidic. A tonza eu di cau specie a un ina o de quelles avessins baiber flott e in prim caffè de oz de mond. Ma ter quella venienza lo pitart in cemina in quell'ora to pacific, in prim con un pau musica, a quei de Christopher Cross, Ride Like the Wind, bi vendredis.

0: Ti has vacat les 9 i els 15 de maig, a dia el 131 avel di Dion i el di de la Sofia Freuda, a dia è el di que ina ni l'altra has de prendre en compte gratulacions. Nus vein recer zu un dontes, a zwar, gest per treusere dons, a stens gratula oz, Perina et Ottilia Maruk Aftan, ella hat 60 ans. Hallo, wenn es dus Jubilares, Jubilares, ella Casa de la Val Lumnezia a Vella. Perina la Maria Bride Casot, ka hat 80 ans, adel Fernand Siegenthaler, ka hat 90 ans. Adeles, adel, cordiale gratulation a tot bien sin vies anniversari radon.
1: La copina.
2: Presentado il bon engiadina a scuola. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch.
0: Lei Zuse, gratula ad un sici oz. Ci sa forse un sici che festivesse oz in radon. Sa den tonze che pesce è esser. Tod in altro anniversario sto nuota di spedesser in radon. No loccien ven ventecun trenta. No loccien ven ventecun trenta. Quella nombra che vus treis os da ench vus leis fa in surpresa den se ci regala nossa cupina det RTR. Les lignes en aviartes annus marain cicis rivin quella suenter Luis Gepoldi cun Almost.

0: Almost del Lewis Capaldi e nos vein serveniu in telefon cun ina gratulazion per suda la cupina al telefone Olinda Cadov a Maloders, bien di?
1: Bien di, ciao Selina, ciao tutti insieme.
0: A ti esce nos ots gratula?
1: Io la gratula den mia fra giuven del Herbert Manitz il si son tavol a divisade del to bien buona senedat Kleid, Ventira, a tot quel che trova semplicemente nella vita. Einfach chi mondi bene con el, a je. Einfach mal bene, che vai bia plege con tot quel che fa. Je.
0: Si sono tanti puspe in redondo, sven chanzere new en schred gratulazions, parots en osure de gratulazions moradons, dos in ultriure don. Si sono in speciale vedeci, ne vengono un festival, se co quella.
1: Also, io sei buon proprio con il festival, se non è in vacanza, ma noi siamo tutti in un'altra vostra cladur, tutti insieme, anche il frio, se lo facciamo se dire in vivo, sì, ne?
0: Quando sei stato lui in tutto?
1: Giù, ne fanno se sono stati.
0: In giù. Allora, il festival è tutti insieme, c'è bi?
1: Lo facciamo in vivo, sì, ne?
0: Forse è con la cupina?
1: Yeah,
0: se arrivato tocca a lui.
1: Yeah, ciao, se gli esplode. Poi se gli viene sorpresa per el. Adel che sta scosulendo in un giulio bassa. Ele dina, yeah, special. Abrel è già un crescer per scuola. El ving minchion val con schis. Also ving a lineamne val con schis si musti.
0: Jetzt capisci, oh, sinz vaglio la bassa, tic in c'han crescer per scuola. Ches minchin credo.
1: Io credo.
0: Luce vece vus an in BD, grazie per telefon. A nostra mattina in quel cas, fece bugien la cupina. Vine vonga, Herbert Manitz. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Adi, adia.
2: La cupina
3: presentata il bogno engiadina a scuola il bogno con agua minerale bogno engiadina.ch
0: per quella Kelly Clarkson con Breakaway.

0: Is blume stili de Adrian Stern. Luzi già veniu les nove venti giun, a temps per mai de preemplonet cum iau cau del studio. A per quai ei è già Gabi de Gonda arrivada cau sper mai. Ella supren al microfon. Gabi, cun ce temas?
1: Grazie che ti ha scaldato il pubblico per me. Tip top, con che temas? Also, oggi, se ti fa stem, se il status di mia telefonin sal leger, che da tutti la possibile da, da fa fitch spontan in un grazie al fitch, ad regala flures, qua costa sco adina bogatec, a nostra auditura, a nostra auditura.
0: Sto gradi, è stato plein telefons, coppola cupina.
1: Sì, lui sa di forse gradi
0: cupina. Fos in a De forse su da flurs in steile Kupina. Mo, per tu quels kan telefonau und so.
1: Ah, sa. Also in sa se gepesche e telefonau per zitica o z'anniversari. Sa, grazie a quella persona per quella dina che ho conosco. E mi c'è cas, quai lu suenter les dies. A una von, hasti ho regala duas entradas libres pel concert Viasperas Romances, quai hai au mai dau, al cormisce dau su Rhein, al cormisce dau su Raua, collaboration insieman, ad io vai entradas libres per sonda als 23 de maig e la claustra a Lyon. Die, lu vei suoni nuetta, scio hasti ho dir.
0: As dir, frequente.
1: Ti sas, tien che non se sei, tien che non se bo, Christian Klucker, il dirigent del fundatur del cor de juvenils incantanti, Elsin, quella fin di amna, ni fin di amna prolungada, vide fa camp de cant, perco che elsan de maun ani concert, aber els van lue questa stat a Budapest di una concorrenza de cors de juvenils, io vai, wie l'USW de Christian Klucker ei quei sempre mein droven quels quei kick de dine stui hier dine concurrenza adio change look un Christian Klucker selegra il fec
0: ne forse esch quei concert ca ue schon propi quello preprezzimbo
1: exact ne ve quella è l'uscion de mauna de ja sa si immagina ca è al repertoire ca Klucker ancora ciò ai bo sci simples.
0: Es sind uns spenjai, renda pa je miche kas da staunintek, dat la, tjai kevinlu requintau en quei diskurs, ad insomma rendi din de sta, es sind aus sondes en kompignie de Gabi de Gonda. Miu nome Anna Seline Quintre, pren kumiau parotz turen lupuspei de maun. Fidjeun in bi, sventrum es di, schodine prati pacifik.
1: Bien gefe, Anna.

0: Olivia Dean, ai questau cun So Easy to Fall in Love, in quarte van les dies aisi, adi am videl vus de da, cumai il giucce causes.
1: Ce causes?
0: Giun conte Franks in forma de bons de landi en schon serimnai tirnus en nies jackpot e nus ancorin quella causa cau.
2: La causa ha una montada simbolica. La causa dati in differentes colors. La causa è svanaivla.
0: Ciai ai svanaivl? Non oggi ci en, ben venti un 30, ci sa essere simbolic e da differentes colors. Non lo ci en, ben venti un 30. Anus marain, ci can prova ozcau. La fortuna, RTRBND, io sono la Gabi, ci è il telefono?
3: Bienvenuti Gabi, che Martin.
0: Bienvenuti Martin, che Paul. Martin, con che se avessi nus e con quel jackpot?
3: Oh, io provo con il design sulle facce.
0: Ah, also hai un body paint, also sulle facce, né sul cierp, sulle facce.
3: Sì, ho qualche inzetto in the chai, venite Dukes, da hockey, ne balla pivets in savens.
0: Faces coloradas, con si bandieres, ni del tot, ha?
3: Exact.
0: Face yeah. Colorada. Ok. Martin, quella proposta va sin nostra lista. Grazie al fetch.
3: Aie bien.
0: In BD, stai vai, Martin.
3: Grazie, sono te.
0: Ok, l'un proainus. Cău, RTRBND, ce a proposta dus per mai?
4: E bine di cău e Jacken Steger de Nis.
0: Bine di Jacken.
4: Eu dic la creme schnita.
0: Oh!
4: Quella e de tot de scălu.
0: De quella și Vanessa lui expert.
4: Quella Vanessa expert e pi dati pus pe altre.
0: Ai, ai, ai. La grandiosa creme schnitte, la pasta de feia con crema de vanilla. Io suppongo che quella svegna ne boveglia, stil giacan, ha?
4: Oh, io me ne gio con.
0: As bugien giacan?
4: Oh, mi che to, ma le vine, eh?
0: Tip top. Oisi, la creme schnitte.
4: E boh.
0: Oh, da, Jacken, io sto mal. Cosa sti fa? Quai des a mi?
4: Quai combien? Io vai pinautire un massa.
0: Super.
4: De tutte sorte.
0: C'è buona tattica che nias Jacken apre da al giugce causas. Jacken, in bellezza venerdì di visio.
4: Se milion te mai, grazie.
0: Ciao.
4: Di dir quera.
0: La cremschnitte, wesse usa un giudo marasso enter con la funzione en romansch. Basta nus mai mbina von. Ti hai cao al telefon, bien di per la terza proposta.
5: Qui è Anita, parli, ciao Gabi.
0: Bien di Anita, a scuol.
5: A ena pinzales banconotes.
0: Veneschen e mema spert, ne?
5: Schon.
0: Struschkele sen elas bursas, zack.
5: Schon
0: wenn du strusch de Meter le Bursa elle Taschenkeles ein schon ne wenn.
5: Präzis.
0: Montade Symbolica. Stadt per nossa Nation. Ah, ich ne mein. Per Helvetia. Helvetia. Frank-Schweizer. Lu differentes colours. Dat je. Adela, ich kann uns wenn grad kommentau. Schwenaivla. Denton, le banknota. Sì, è buon, grazie alla Anita per quella bialz malezza che non sbaglio usare, grazie per venire in dettaglio. In BD a scuola, stai bene.
5: Stessa mangi, grazie, ciao.
0: Ok, l'umai non sbaglio, ti apre nus la proposta numero 4,
6: Biendì. Biendì, Rita Casalta.
0: Biendì, Anita Casalta.
6: Rita.
0: Yeah. Rita.
6: Quai avete perciò forza con la scalura, scrivemi che tonsi il ciel, la sera, nella domanda.
0: Also quella, chinsvese magari...
6: O fiela fnebla, so sia, che viene magari mi de colore, sia.
0: Also in arch del snibel, also con quella scoinvese magari... Elle stiara del nord, la e quella lis polare, sa minchi ton. Vai nu zel sentiment che nu sai, e minchi ton in te lis polare, ne vedi?
6: Genau.
0: Ok, lumatino zinagasi la gli spolara. Rita, in effetti bella la proposta. Ma poco che non sono Corinne.
6: In BD,
0: stai ben Rita. Ok, non smangiamo per la devosa. Ciao. Non smangiamo per la devosa proposta. Ah, quella viene da chi, BND?
7: Buongiorno, Gabi, qua è Marlene Zulinger.
0: Buongiorno, Marlene, Santa Maria. Osso sono di Spagnada, con che proposta vi Marlene?
7: Io ho nulla con le cremeschnitte, però con le gummiberli.
0: Let's vai un biapi bugien. Il sorzetto di gum, di gelatina, e cosa è senza qua? Gummiberli, non è in gada miracolo.
7: Niente grandi
0: piccoli tutti mangiano di una di queste cose. Assolut, ne vedi, qua è sempre mai anziché che Berchen, lei non ha mai lasciato quei dati, quei vocabolari. Ursetz de gomma.
7: Ah,
0: voilà, ursetz de gomma. A ci ne mai suente la creme schnitte ad ursetz de gomma, trovai nus nuot pli per il cuvier nostre calorie del dine. Il ursetz de gomma si simpatic scoia va col zain io sto da anche nastra Marlene
7: panuglia però studia in altiatere sì
0: fecci bugien grazie al Marlene in bivender di Santa Maria stai bain
7: un di rivai
0: e nus dain da maun puspai
1: c'è ciao ses
0: E da Mountson da Lu, denterles, dies alles indisch, deines Lu, jukje causas, per 60 Francs. Adios und Spaniada.
8: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7. Schau, wo wir jetzt sind.

0: Las novitats de RTR.
1: 15 milions francs per la campagna de votazione del Cercle d'Ur e la China pretende la fine della guerra in l'Iran. E le 10 al microfono di Florian Mon. Bendì. Ils aderents ed adversaris de l'iniziativa na ad una Svizzera de 10 milions han planisà var 15,5 milions francs per lur campagnes. Questa è un nuovo record de pica partides e comitès ston publiciar lur budgets, scrive la Controlla Federale de Finanzas. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni di francs. La grande parte dei raps viene da membri della PPS o da politici e firme che detiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni di francs, bonmen la mesedat viene dall'Union Economie Suisse. Clairement, pli paugs raps dati per la riforma della legge del servizio civile, la somma monta total dels aderents ed adversaris a 13.000 francs. Passa 80% delle persone ad LGBTIQ in Svizzera hanno esperienze con discriminazione o violenza anti-queer nel spazio pubblico, come se il rapporto annuale del Post annuncia. Il plissavens vengono insultes e molestes annunciades, der 45 dels total 280 cas annunciats, se tracti dentant de violenza corporale. Il dumbre de cas effektiv sei dentant bler pli out, scrive il Post denuncia, moradont 10% dels pratuciats s'annuncien ter la polizia. La China vuol che la guerra in l'Iran venne terminato si sperce possível. Senta che il presidente americano ha dichiarato che la Cina ha offrì a dit al ministeri dell'exterior chinese repetisse pretensione di una pausa del combatto permanente. In fin della guerra dite al Stati Uniti dell'Iran square a l'entir mond. La pretensione di Donald Trump nel ministeri bec menziona in sia comunicazione. La Russia continua con ferme attacchi contro l'Ucraina ed in speciale contro la capitale Kiev. Là sono morte almeno 24 persone, scrive il servizio di salvamento. Kiev è stata la mira principale delle attacchi russe con più di 100 droni e più di 12 rakete. La Russia da Sievarda era annunciata attacchi ucraini in differenti parti del paese. In la città di Ryazan sono almeno 3 persone morte, plinant Brigia, la terza grande raffineria della Russia.
0: La meteo.
1: Oggi si coverte di plova di Nepuspe, ora vanno tutti il suenter mezzodì, sormeli 200 metri sul mar, poi neuver, e fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi in sorselve, 4 gradi in legge di notte. La sonda date l'aura variabile con uradis e fases sulle gives, e la domenica si sitia sulle gif, a quera date fine a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per giunts de Segirtats e con noi è stato quintasse nel pass dell'Alpsu, Lucmain, Spleia, Bernina ed il pass del Furn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Florian Mon.
2: Mes di, mes radio.
3: C'hai feins in venderdis, scins a... Da Falapun, a di ai la Sofia Freida, a di ai Boschi in Pernaival de Pertot, da di Giudò. Bien, a dine bien, i Giudò, i a feina spassigliata, a Prinza a studia il plan de campionati mondiali de hockey, che c'aiva oz. Nisha inspira culinari che mein del Food Festival, che aliuk a quera. A casi non des Ramonchos, vais vus la possibile da de regala flores. Io sono Gabi De Gonda, vi che vascio il vini con voi, in direzione Findiamna.

0: Vistatlai Zertier, las dias asiat aisi. Ed ai vegn fech sportiv, quels disca o quels dis de campionati mondial de hockey, sil glatsch. Oz vegn quei spitacle lanciaus, quei quel campionati mondial de hockey kinza spropi stella grau. Als un prems Dukes quels in questa sera ni 8:30 a Turic e de Fribourg minche mai alles sedisch a Vegn. 8:30 de las 4 tocan als Trentin de match sa masieren las meire equipes nazionales de hockey en tot en 64 partides e combatten pel titel de campion mondial. Las arenas modernas de Turic e Fribourg quelles porgen a look ideal a de las zonas per tot ils fans sempre mai ideal al dos lenus ve se capesha neua ein quels juxots nus un chvino at centrumiet di a ein chiva centrumiet di a turic cool juk finlandia germania a quella squadra veng a turic lus madema mai na la squadra veng a Fribourg Kanada incontra la Svezia. Lu la sera a Turic, il Stadis Uni, e un prem Juk con l'equipa svizzera e lu a Fribourg, datan questa sera alla Zocchi, la Cechia con al Denemark. Nus tenin se capesce als Polis per la Svizzera questa sera inceiva al Juk incontra il Stadis Uni dell'America, la Zocchi a Vegn a Turic a nus. Vain de tenir els polis a Maraca, quella equipa svizzera vini, vine von. En mincia casa vus tots que esses forse schon de viadi en compagnia de RTR ad in de quels giugs de campionati mondial divisainus schon ossa bia, bia, plagé. E RTR tenlo vus e indic al curren de tjaka marcha al campionati mondial de hockey en Svizzera.
1: Pulse del sport.

Questo Bibi va plan con colorio in vera auricula le 10-12. Io sai si immagina che le flores del dì della mamma quelle sempre un net vergadas. Tenton, chi di che mo le mamma sa un plagio de flores? Ad rinconoscienza? Gertiemi, e omens, babs, tats, vigins, vigine son des madreces, dirigentes, calostres, calostres. Chi ha beau pligé de flores? Tot quella biala compagnia en tuan vus, co fossi de feina pinche surpresa, conseguenz pleits de rinconoscienza, en forma de din en grazie al fech. Fech sempel vus telefonais a mi el studio, no la cien, ven 30, e jau sunt spontana, a demanda la vus, lais fa in en grazie al fech, schlu telefonai os. 0800 20 21 30. Hai dat buona moda più sempla da di an grazie che cau si non des romanches. Sempla mein, fresche mein, fech spontan. A feina pinche sorpresa a quella persona che sorvegn lo les flores. Vos telefonais, jaisenus, chica ad sorvegnin mach floresots e per tjai. Quoi jana gentir strieng, telefonai 0800 20 21 30. Io se legrel de fa benvigni a vus causi non des romances cui a nom nies en grazie al fich per vus en paucas minutes 0800 20 21 30. Butterlinai bo studiai mema fich e je fich simpel ad adina fich simpatic e de cor. Non lo cien, vein venti cun 30 per di, an grazie al fece di una persona che è in tuo vus a dar con garanzia plegé da din bi match flors. Non lo cien, vein venti cun 30.

0: RTR, il venerdì e alle 10:08 minuti, a 10 ore per di un grazie.
1: Grazie, Fitch. Con RTR.
0: Vain. Ai dat in un grazie al Fitch spontan. Io vascio il fa ben vegni al telefono alla Lea Fetz den Domet. Ciao, Lea.
2: Ciao, bien-dì, Gabi.
0: Bien-dì.
2: Fa piacere che sono lì dentro.
0: In quel caso, vengo spiegato in tavola, Lea, di essere spontana a di un grazie alla dina persona cara. Beatems, also sbogliù di se preparare, Lea. Aber ich glaube, ich trovi e bo preparazione per quoi.
2: Exact. Also ja, wenn Budgen an Graziau nostra figlia, also nom de mio uomo naturalmente, an uns lesen die de la Grazia per to qua la faela sa gida sin seiner gana commission, ce la va qui an ischia in agada. Sempre mein spontane causa secola scriva sasti trovas tos di ven si chiede queren ihr scheier lus prendio grad oder des jene ga schocken si chiede dire da cos bu scritte mio ves di se vi fa quei per toi ella a je da fa aber ihr ubi io le safer in grazia della per quei ella mi è schon biaga das fac pleges scheie della cui match flures. Spero che la vaghi in tic pege e che non si vese in puspei.
0: In relazione dentro mamma e figlia, la Riccardo Fetz e la A è fatta che la lei è diventata tata, grazie alla Malia. Qual è la relazione con la Beadia?
2: Dè qui bide, dè ella, naturalmente ella è una cara, ella c'ha la vese da luncia, cloma la tata, ciao tata. Dè, na ella è proprio una in allegra in con ella senza dinri ella dina aseba ella fa elsi o ella braje den trena per ella è proprio una cara baina nu sen fech plege con ella je
0: tat a tata un plege con la figlia Riccarda e naturalmente è la Malia in quel caso in de quella flores in quel match probabile per la popa.
2: Naturalmente, a sia in una che pink, shalu se l'encil. Io hai per la calur pink, e sei a calur.
0: Coi deja alle princesse pink.
2: Exact.
0: Lea Fetz, nostro matin fetch bugenco, match flores alla Riccarda Fetz. E la giusa grat bardiau, vai o diu?
2: De also sie noch so in on kienkau Stauel macht in on ja uns el steven von wie ein Ramon Stier verkastel nein so noch so leider kienkau dann so eine Habitation ja ihr doch in die Gauter ihr die Bola fin del Mond quet ihr verkastel aber tutine ihr Alter. In sa spontan spert i col velo spera oder poi fa una pinche visita ma rein spert oder col contrario nanai tip top
0: a per quai già nu sei un grazie al navi Lea
2: exact
0: Fetz Budjen Lea Fetz un grazie al pel telefono al studio nostro matin les flores Riccarda e Malia Domet la florista venne s'annunzia lu sines casa con un bimaggio flurs. Lea.
2: Grazie a te, Fetz Gabi.
0: Adiao, ti avviso a voi tutti. Vine buon, bia plege con vostra Beadia e che tutti resti in sounds e sappien viver insieme. E se vai a dire che puoi essere la grande insieme. Lea, Fetz, grazie a te.
2: Grazie a te, Gabi. Bia la fin di amna.
0: Se migliore te mai. Stai bene.
2: Ciao, Gabi. Grazie a te. Ciao.

Lele je fet, papa je il, grazie fetje, sia feje Ricardo, fetske a la papa Malea, il mat flores va adomat, si sempel aisi, vus vese capesce erdina se nunziatir nus, a nus vene metter file anguila, or de von, per vies grazie fetje, aber ai gertetje natural mein erdina, fetje spontan, a quoi fase capesce, grom plige a nus.

0: sin temperatura da d'incantante in questo Endgame lo disò da vir quella concentrazione, quel focus era le samprovas, quei trova sono in grande gasamento a der in plier pazienza con qualche gesto in corda juvenils, quei monta halt a dini pus piancever da davanti.
1: D'Antonio suppone lei in te la dinamica dentro cantadura se cantadura scuola ai ferma, osa Christian Klucker per Budapest. Costati culos finamires, vus esas disai de teni alt la latta, costati osa per Budapest.
0: Ja, wie es ist, hier vier, wenn es hier Redundanz general, nun sind wir in einer Union privata, in der Sinn, und du weißt, ich jetzt, das finde ich mir, es kommt gleich, dass wir in Quelle aus der Blick, dass ein ganzer Prozent des Chor, der an meiner Partizipor in einer Konkurrenz international, nicht nur mehr national, ist es eben per la grande parte nuov, che nein, la prima vede una concorrenza, ad elsto non si è prima, ja, am prende sco qua i, a vi dice, ok, se svein dura, se si sna, davanda, si ci, di san prim, squatter, cinz, ne rixa, scienza, ci, tu sunti a fitch, liet, aber in sa, sco si, in isa digna dependente dot, c'è altri corsi che si partecipano con la qualità di quelli in at da jetzt aber auch semplicemente la fine mira dass wir ihr at musar nossa mira prestazione di da vos da eins das war ein fatsch und so setzt da wir da musar alliiert ad als jurors las jurors quasi la nossa qualità a far quel con grand piacere
1: ad il piacere vin congrenzia bu a monca de maun. Christian Klucker, de Maun presentais la baselgia reformada ad Ander schon un pau de quel program. C'è canzuns, c'è stil de canzuns, è quello de Maun in baselgia ad Ander?
0: Ja, an se setzt cantain se de Maun il antier program da las concurrenzas, da quelles tris concurrenzas, quae anceva con una canzun tudes, chamaita l'evenduvit go danza, allora sud stailes de John Antoni de Rung, allora il canto del cucù, musica popolare, allora una canzun francesa, Amolaison, allora las gialinas de Romani, et per la fin luogat fu Bergen und Tal, che svanieran duas Civladras, qua allora il blog da musica popolare, a so internanza an avant della musica sacrala di mit Tränen sehen in der Musik in der den Komponist Barock, Homilius, allora in einer Komposition der den Komponist der Schweizer, Karl Rüti, Vox Clamantis, My Soul, There is a Country, der den Komponist Englisch, die Signor Perry, qua allora an zersetzt quel blog sacral. Nacci che aveva amlido, l'avanza in una composizione, quasi una prima audizione da Stefano Sposetti, Cantico delle Creature, anzi che l'ha scritta, è una sensazionale composizione. Io scegliere halt ci mette insieme quel programma, se dine lo hanno certe premisse che installo, ora prendere componisti di agen, dalla Svizzera, ne riva vice dalla Svizzera, lo hanno da differenti stili. Ad scottiar zwanza lura cantanza il blog quasi cor de juvenils con I'm a Train un po in canzone ritmica dall'America lura ride la primavera anzi c'è Renaissance da Schütz a zwanter in arrangement quei era in la prima audizione che s'erscheint mal a zwar justist aktual ESC an l'Austria hat on ani präsentò ein Schweizer Made in Switzerland.
1: Sì.
0: Ad nus war ein quai scho arrangiar per cor.
1: Wow.
0: Ad quai verdanze da man, sco cor, erco moviment, er qua weinze in Aktur gewinnen nus a musar sco, kas wein los, das an der sco els an, das am over durant quella canzon. Aber la fin finale in a canzon, kas wein schon im Moment al repertori quai i cruhai in a canzon dalles Philippines.
1: Fegi bi repertoire Christian Klucker, che il pubblico asce proprio celebra demauna sera de vigne a concert e con son e tutti gli spettatori del Sur Orslu a Budapest. Christian Klucker, un grazie al fe per quel discorso, nous divisa in toi toi toi, maximum de punts, a che bo, gratulainus tutina. Nous celebra in amici casa du dilu de vus dels risultats, sco e adina, iglielu iu.
0: Super, ja, che... Grazie per questo
1: grazie al Christian.
0: Tu sei trovare. Grazie.
1: Stai bene, domani tutto bene per il concert.
0: Grazie, tutti bene. Ciao, Gabi.
1: Codeci, domani il concert dell'ensemble vocale Incantanti son de sera, beselge reformata ad Ander, la sera alla Siat e lui il 6 de Cercladur e la claustra Sonion a Santa Maria en Val Müstair, lui les 8 ad in quart.

0: E quelque va stau Loredana Bertè con in Semper Vert 1989 da un ustuno quel titolo sempre mein cool and myes urelles ures pels impuls arts impuls de Romedier Quint de Cappella e la scret impuls per questiamna de Vartles cases in Gedineses a qualche ricorda el vide sie am fons en connex cules cases in Gedineses dots odds vai denter auter per l'obligazione della famiglia che capitava e da letzte Sures de wacht grosses Preis che eren lu in vir misteri.
1: RTR Impuls.
2: Oz duente la veglia casa in giardinaise una far del trenta. I vegni un po' heikel. Is cercia in van un bogn. E dis domanda in nua c'è l'svelse in giardinaises lavaivan. Forza scotter mai da buop, la sanda da oculazion, sunio ant il bacil, piglior del schif au a ciota ti la maist con au a fraida, io un büt lova sur il ciò giù, e du scedera fatta la lavada da levna. Co faivan que bappe mamma? Qued era un grand misteri. E li stess, grand dera cicels faivan in let. Giambarlax erai vel su scelse, geva sa duana oz faina l'obligazion da famiglia. E fatta derla. Ed il spreis sur silvans pregevan gio da ciansla c'a tal scuder spiorz desegnir ars sun plaza. Biermon planta, per dua con un plagiairin malizius, il cuder de candinas in ladin, scopardir, usce non esce nus in giardinais. Però plez duts romantics o da fatta erotics devaque erternus be illas canzuns popularas. Quella del merla in tilla rama ci avisa il giuven c'el desira marusar o quella culcusal della mamma alla figlia da nunas maridar. Il misteri ternus a stupaiva tals aviuls o curcia la vaccia niva manada o l'ura tanta da mazzo il pasci con variantes ordinarias e manciaras, in giunas de quelles nus chatta intils dizionaris. Dalla canzun de las canzuns e la Bibla nu quintaiva neir il ravarenda sin chans la mai.

0: Las novitats
1: del RTR. 15 milions francs per campagna de votazione del Cercle d'Ur e la China pretende il fin della guerra in l'Iran. Il sendis al microfono Florian Mon, bendi. Ils aderenti ed avversari dell'iniziativa Na ad una Svizzera da 10 milioni han planizzava 15,5 milioni francs per loro campagne. Questo è un nuovo record da piccoli partiti e comitati, ston pubblicialo budget, scrive la Controlla Federale de Finanze. La campagna per l'iniziativa ha un budget totale di 6,4 milioni francs. La grande parte dei raps vengono da membri della PPS. Uba in politica se firma skin de tiers della PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de 9 milioni francs, budemen le mesadat vin de l'Union Economie Suisse. Clermain pli paux raps dati per la reforma de la legge del servizio civil. La monta la summa totale tant tra els adherents co er els adversaris a 13 milioni francs. En la surselva, nella quantità di dons di selvagine nel guard pic semidà dels de vosons, come sono risultati intermediari del report de guard e selvagine. La comparazione dels dons 2019 fin 2023 con il de vos report del 2012 mosse dentant grandes differenze regionali. En la regione de Breuil petesce tant rauter il pign, tanto muste e su un vic cresce per suenter la Vietzbein. Il report conclude che ins stoppe continua con le misure instradate ed optima quelle per contangere le finemire a lunga vista. La China vuol che la guerra in Iran venga terminata usci sperci co possibile, senta che il presidente americano ha dichiarato che la China ha offri agit en chiausa a il ministeri dell'exterior chinese repetisse pretensione di una pausa di combat permanente. In fin della guerra gidi al Stati Uniti e dall'Iran sco era a lentir mond. La pretensione di Donald Trump nel ministeri bec menziona in sia comunicazione.
0: La meteo.
1: Oggi si coverte di plove di nepuspera van tutti le sue entro mezzodì, sur 1200 metri sur mar, poi neuver. Ie fresci con 11 gradi a quera, 6 gradi in surselve, 4 gradi in lenge di notte. La sonda dati aura variabile con uradis e fases sulle ives e le domenica si sit e sulle if a quera dati fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 il tunnel de Roffle blocca in ome due direzioni, quei per vi di auto con panna. Il pass del San Bernardino sarà per raggiungere de Sedirtaz e con noi vedete quintas in il pass dell'Alpsu, Luchmann, Spleie, Bernina ed il pass del Furn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Era venuta dalla Gida, era alla Stada, fatta una grandiosa performance a Tuttina, a Ebo, Tungio.
4: Sì, è naturalmente un'unfassbar verstanden. Una riesa grossa Enttäuschung. Tut un po' weh, aber hey, es kommt schon gut.
3: Asi a Veronica Fusaro, ella ha dato tutte le nostre ills, a ella ha fatto tutto andrecci in una grandiosa performance, ma Eba è per noi un tic in mail asch. De pli de dela ad insomma della domanda. Mi reis vu sonda a jeste? Quei ad auter caternus. Anna vonnes dodis. Adios un Gabi de Gonda.

0: Lituania, Luxemburg. I see Stau pel ESC 2026. De pi Luca Henny al 2026, aere acne main token os nidin curdauo pel final del ESC. En mince cas, Veronica Fusaro, consiu mesadi, esi forse stau tutina, intec biacanera antuan antuan don che se canzun abus rovniu quecala maritava. Accostati con vus. Costati con vus con mra al Eurovision Song Contest, al ESC, pina als chips, al de Biber, per se placas in canapè, son de sera. Quella demanda venus chantau en casa e dort casa RTR.
1: RTR. Centa la domanda da Lemna.
0: Exact. La domanda da Lemna marais vus. Al Eurovision Song Contest, nu se va încă cu Nemo, de pică Nemo este în tribună să va inus, i-ai tot pusaival. El a musau tot cu ce stau pusaival, grație a la Svizra, va inus diu al Eurovision Song Contest a Ion Vrgau, in a show de la surdimensionala, grandius, in spitacel, non umplidaival, a grație a la victoria de JJ de l'Austria, a zi o să eba al ESC. A Vienna. Accostati. Mrais nibo.
2: Ja, ja, mir al den tren. Ja, va bujen kant.
3: Also, det sincer, ajos u am bopper so quitao a schifete ESC. Ciao, und ich bin präsent, weil ich in der Schweiz bin. Ich bin auch bei den Tieren, ich bin präsent, ich bin auch bei den Tieren.
4: Ich habe einen Passat, der einfach diese Ausfahrtschatte, diese Mühe generell, die ich in der Schweiz bin, ist noch ein Fingern in der Guten Jahr ESC.
5: Ja, fai no più bugien, camerali SC, Emperor.
6: I broke the code, like
5: questo in TikTok, un po' frukt, con i costumi, con le liaut, con le canzoni, è tutto un po' surreal, e scende insieme in la febbre, a ciò che è quello divertente.
2: Allora, questo è il posto che cantavo, la performance vale meno in replica. Adesso in se stesso buono fino a mira da qua quando si è preparato conto e si è buono il
6: clatino
5: la tecnica io vai buggiare in camera tutta quella roba che interessa a me ad i dat negina emissione del mondo che viene producida a Scias con l'ESC ad demerà cocco e viene fatti plus puros e cazzole tutto insieme che questo è super super fascinante io credo in canzoni in act che viene mai da me da e nemo ad a coat. Che la godinò per la Svizzera, qui si c'è, io sai che si deve sul sofa, come è amici, ma ravel qui, va si c'è, boh, amazing. Pia, qui, at Abba a Waterloo.
0: Il favorito di Livio Chistella, Dil Reminent, son de sera. Naturalmente, il Svizzer, vasinus, buoi. Supponi au. En mince cas, el ai quel che veng a fa la surdada dils punkt de la Svizra. Ed el ai quel che veng a di Good Evening Europe. A fa beim veni live de Berni, de Turicie, sai osa ebo exact. En mince cas, el ai quel che veng a annunzia all'antira Europa ils punkt che la Svizra dat per lur contribuzion. Da Livio Chistell, di vedere in nostra capescia, domani una sera, toi, toi, toi, sei se metti in acca, e lei se ne va, intec, nervus. E lei è il moderatore del Telesguard, e quella gada la faccia per l'Europa.

0: Jeles in diese Mäse, adia surdin, surdon a Florian Mann.
1: Ils adrenze d'adversaris dell'iniziativa na ad in Svizzera da 10 milions an planisavar 15,5 milions francs per lur campagnes. Questo è un nuovo record da picca partita se comite ston pubblicialo budgets, scrive la controlla federale de finanzas. En la surselva nella quantità de dons de selvagine nel guaut beach semidadel de vos ons, come sono risultati intermediars del report de guaut de selvagine. La comparazione con il de vos report del domine de Stoc, mosse dentant grandes differences regionales. Lec conto tanto Donald Trump e Xi Jinping e ia fin senza che fes veni comunità risultati concreti. La varda americana di dentant che aia da convenies en le spartas economia, agricoltura et avions.
0: Grazie al Fitch Florian, a nus morantia Laura Studeggia.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Ozla Sofia Freuda Adela fa è in tic parada. Ozla si curclau a isae plovra dine puspoi orvantut sur el suen termietz di. Sur melia 12 metri sur mar sai e dabain an qual scrotta neuf. Gli è frescht con 10 gradi a quera, 6 gradi in surselva a 4 gradi lenghe di nauta. Demaun sonda aura variabla con uradis a fases sulle lives. Domenica se lo piscetti con sulei e lo dati a quera, joc graz.
3: Vias e traffic.
0: Attenzione a sede facile a 13 dentro Sargante Sankt Margreten. In vehicle che resce è la falida direzione. Attenzione! Se l'autostrada a 13 dentro Quera ed il San Bernardino ai colonnas dentro Rofla ed il tunnel de Rofla, la ragione è che il tunnel è serraus per quel che in vehicle ha in panna. Il pass del San Bernardino quel è serraus per motivi di sicurezza. Con noi fai di quintassi le vie del pass al Bzu, il Lucmagn, il pass del Spliglia, il Bernina ed il pass del Furn. A voi tutti e tutte schesse di viadi, figliai attenzione a vini ben a destinazione.
4: RTR, mesdì, mesradio.
0: In Zidia che il Ramon sogna in tec dappertutto. Quoi è al cas a Vienna, neocchiai la fiesta federale da musica. In kurz Moment muss eine Musiker ja eh Ramon Slau anus wenn die Skurriu cool Heinrich Tuch wo Heinrich Tuch al Heinrich am Minche Kass el ei nies Horschbgau schko proxim con us dein Erwin in a Finiastra wirs la Fiesta Federale de Musica a Vienna.

Kaj ka veš tau? John Newman, Love Me Again, in 10 minutes. Ajzi schon, les dodi, je vuskai se zen cugine, buona creativitat, per schkafi in grandius menu. Baby!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: E na scelta da nos temas, anche degna Madame Blair Dons da Salvaginia a Nitz Goz della Surselva. E pitat Laura an il magazzin.
2: Und da bin ich wirklich sehr glücklich und happy und stolz auf mein Team.
1: Della Presidente di Comitè d'Organizzazione della Festa della Musica Federale a Biel, Elschon Fischer Curta Vista sur Pia, che la Organizzazione. Happy e content in se Bettschins perde in Finale. Forza los per neir Uscheiunz. La Festa della Bella Pesor Silvana, irt la Coppa Grigiunga, oi però Bettsch do.
3: Allein sind hier befreut. Fast schon in Degmarke, aber auch Tiao. Aber wir sind zu deinen immensen Lorden.
4: Ja, klar, im primo Moment fai ich nicht mal. Wir sind in der giovane Equipe. Wir sind schon in der Jugendurst mit Experience. Alla fine, al Buttungio.
1: Il Magazin damals dedit Kinders da Match. Bell ist es con nous. Ein Mikrofon, Toni Poltera. Il magazzino di mezz'ora è in occidentale con le novità e perché i giangi sono in Goz, Sursilvans, le novità con Erwin Kaduf.
5: In la Surselva, nella quantità di donne di Selvagina e nel guaut strusch samidada, il Davosons, che mussono risultati intermediari dal rapporto di guaut e Selvagina. La comparazione dal Sons 2019-2023 con il Davos Report dal 2012 muss ed entant grandes differenzas regionales. In la regione da Braille patesce tranter autre il Pin, tranter Mustes um Vic cresce per suenter la Vietz Bein. Il rapporto conclude che stoppe continuare con le misure instradadas ed optimare quelle per contangere le finomires a lunga vista. Aderenze ed adversaris dall'iniziativa Na ad in Svizzera da 10 milioni han planisava 15,5 milioni francs per lor campagnas. Tenor la controlla federale da finanza sai a quei in nov record da piche partides e comitès ston publiciar lor budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget total de 6,4 milioni francs. La gronda parte dels raps viene da commembras e commembras della PPS o ben da politikers e firmes che da tiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milioni francs. Bunamain la mesedat viene da l'Union Economie Suisse. Clara mein pli paux rap stati per la reforma della legge davart il servizio civil, tant aterensco adversaris impuntan entorn 300 mili francs. En la Repubblica Democratica Congo è la febbre da debola rotora. Las autoritats annuncien 4 mortoris e 13 cas confermats, la tiers 250 cas da suspect. Ebola è fitch contagius e privlus. Senza in trattamento immediato monta la rata da mortalità a 90%. Experts ed experts temen che l'eruzione sia già stata avant mais, senza che sia scoperta. Quitats fece consont che il virus è rotore in una regione da confin urbana, qualche possa accelerare la derasazione. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è ida a fin senza che fis veni comunicare risultati concreti. La vart americana di dentant chi aia da convenias in la spartas economia, agricoltura ed avions. Le due pli grandi spusanzas economiche saian era discurida vart la guerra dall'Iran. La vart chinesa a pretendi che la via da Hormuz tuai venir averta usce prest scopusaival. Sheban la China sustegn weiramein il Stati Uniti na il Ministeri dell'Exterior chinais bec dic. Sönter la visita statale a Peking e Trump puspe sin via a casa. La Russia e l'Ucraina han mince mai baratà 205 prigionieri da guerra. Quei han oma due svarts confermà. Isa tracta din en prim pas, en tut tuain mince mai mili puder tornar en lur patria. Quest parata è una part dalla convegna per una pausa de combat de 3 dies dals 9 finils indis da match, ca consun servì alla parada militare a Moscow. L'Ucraina aveva mo sottoscritto questa convegna con la condizione chi dette in barat da prigionieri.
1: Jelas, dodaže činč, davanče nintar lora, iz tema scenc špečan ank.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: I balapè grigiung, la coppa grigiunga, na vota c'to con la festa sur Silvana, totas dus squadre son persi il final, e che ci partoccia i balapè grigiung am general del il president Klaus Kaluri.
6: Es ist wunderbar. Man sieht, der Fußballgrabünde, der lebt nach wie vor, auch wenn wir nicht gerade vorderst vorne sind in der Liga bei den Frauen und bei den Männern.
1: Feste als dieser Biel, la Feste der Musica Federale, con ein Javisch per et a tots.
2: Und dass, wenn sie heimfahren, noch lang, die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das sagen, hey, cool, das Fest war so cool gewesen.
1: Bech usche cool, li storge den rapinamente davant chi torde Jones e not vital, ci ves gie de paer en milion francs pils ostagis. Osa avant però l'ora.
0: La meteo.
5: Ozai Blairs Nivels, si diveni adina puspe blec, il confindanaive tranter milli e milli cincent metters. En il Sursès vegni 33,7 gradi, en l'Engia di Nota maximal main 4 gradi ed en la Regione da Quira 11 gradi. Da Mount Domination vin avant, Nivels e Plievgia ma 33 naiera fases da Soleil. Domenica es i sic e pli miaival.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A13 ai colonos tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per cochin vehicola in panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con 9 di quintarsi in le vie dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia, Bernina e Forn.
1: In Spodeir, il Balapè Grigiung è l'idea il più importante, il finale della Coppa Grigiunga. Codania, tra le donne, scuerti zomens on its teams favorizos, ti zomens a che i val poscavo calcio, tra le donne, tu san chazzas. E che puspe monta per le due squadre sursilvanas o il beddo in deda festa. Le donne sono perse con nulla due, i giovani si sluain con in a cater. Giancarlo Candines rapporta.
7: L'US sluain i onves ma bugien defendiu al tetel della Coppa Grigiuna. Ma al capo sette gols lasca dov a Jean Court su entre le terrade dic.
4: Per me è io se sono in quel finale sono vergogni, non sono ben vittlondere al campionato, le vengono le in fine mira e quel fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus sono più spesso in domenica, non sono buggi ci temo di essere venuti che facciamo in avanti.
7: Il focus già si il campionato in terza liga, non che la US Slovenion ha ed infla alla testa con 4 punti ed è più avvantaggio sulla concorrenza. A cui c'è un giugno se vuole la fine del campionato. La chance di tornare su entro 4 ronze una volta alla seconda linea regionale è più realistica.
4: Sì, se sei in prima, vuol dire sì, lo fanno se c'è fallo, no? E, claro, non sei mai dice, ieri è mai proprio stato la fine mira, ma ora si vince a casa, non sei stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, io è un po' vergato, ma ora stavo in Londra a sparare 3 atrás.
7: Esco lasca dovdi, agi al final della Coppa Grigiunga contro il Puslav, ora vantot musau in causa. Els vengan per grande parte de tenere pech ad una ferma equipa de seconda liga. Lugezia, oi il sentiment ca regiutir l'equipa de donas del team sur selva ir su entre le terrada, incontra tu seun cazzes. Per la prima ga in soma, oin les sur Silvanes stades en in final della Coppa Grigiunga. Ihr Stau in ulterior Punkt kulminant tenor la Trenadra Berke Dof so entre la Promotion in Tiarze Liga la Saison Vergada.
8: Nus essa ne vende quarta Liga vinisi in Tiarze Liga da in leu da vontire la tabella qua che se capesce Budusetz vain u on la star mezz quella fine mira de vini al final ad essa vini in qua final in se se nus faci un gran sviluppo qua am blidoi nus buona ma mi ci ton in teca nus vain massa e leu e ozza d'un tour in massa kam dieci patrcio e sviluppo vus vas faci se vos us raisons pa sciobi.
7: Eti al team sur selva vim rau ne von. Denton contrari als colleges de Schluignon, oi la seconda liga è un igin tema.
8: Also nu seconda liga sin cioè nu sus momentan un bugat, aber nu fin mira edo stad vontire la terza liga, a scho nu stein el team in sem scho nu sein, scho ve se aus, scho nu stettien, scho es nu slaut rond il cup grigion si sich, scho presentes, also nu spreuen del final.
7: La grande fiesta su Silvana è buttata alla Coppa Grigiona 2026. Il focus lets orientare intorno l'equipe di Schloen scuotti il team su Selva già oggi in qualche specchia e sin le prossime finemires.
1: Il takt della musica, ma era il takt di puls dels responsables della festa della musica federale, che als desabiel, nero abbatter different. È stato un connex direct, ir con l'ora. Che c'è l'onza via, ogni faccia, l'ora in sciopisco, ce la è. In uscenzo, ir dat improvvisare un po', soprattutto dalla concorrenza da marciar. Che i puspe lascia schlagare i puls delle musicistas e dei musicists, pispert. Merco. E devo dare da star ein in takt. Fabia Caduff è la ong avanti la festa on scelta di scurire con la presidente di comitè d'organizzazione della più grande festa della musica di Mund.
9: La festa della musica federale a Biena è in diverse spezie una festa speciale. In sede della festa planizzata ad Interlaken. Il comitè d'organizzazione della parte sura da Berna ha ort motivi finanziali stit giù la festa. Biena è salita eint. In peda quattro ronde da planizzazione ed organizzazione hanno stovi far tutto il lavoro infra un'on ed usce è la domanda arrivata per la politica locale Nadia Günther.
10: Und ich muss sagen, ich habe wirklich nicht lange Zeit haben, um zu überlegen. Aber ich trage eine enorme Verantwortung, weil wir haben mit 0 Franken gestartet. Wir haben kein Konzept gehabt, wir konnten nichts übernehmen. Und jetzt in dieser kurzen Zeit ist wirklich wahnsinnig. Aber wir haben es geschafft. Und ja, das zeigt es. Manchmal braucht man eben nicht so lange Zeit, sondern manchmal geht es auch in kurzer Zeit. Jetzt müssen wir es einfach noch über die Bühne bringen.
9: Il quart tempo de planizzazione non è stat l'unica sfida. A Biena vengono spettate 25.000 musicantes e musicants e de mobler de plus 10.000 visitaders e visitadres. La sgiurezza nomna la presidenta con la più grande sfida.
10: Das ist, haben wir enorm viel Geld investiert und auch wirklich Wissen und dass wir die Sicherheit safe haben, so gut wie möglich. Und natürlich Gastronomie, dass wir alle gut verpflegen können und Vereine, dass die glücklich sind und mit vollen Büchern wieder spielen können. Eben jedes Ressort, denke ich, hat ein bisschen seine Herausforderung gehabt. Und auch der Verkehr natürlich, oder? Weil den Verkehr muss man sehr gut lotsen. Und da haben wir auch wirklich kompetente, gute Leute und das haben wir auch gut geplant.
9: Da tut la Svizzera viaggian musicas a Biena. Hotels ed otters lös per pernotare in tutta la regione sono stati subit occupati e per procurar per una festa senza in caps s'es avvisa sun volontaris. Una gruppa de volontaris s'hanno svelto insembl con l'aggiuta de musicantes e musicants della regione de Biena e Berna. Però finoz mancan amo persones ci pudessen dischargiare un po'.
10: Ich glaube, wir suchen noch am letzten Tag und man weiss ja nicht, die einen fallen aus und dem, oder passiert vielleicht sonst etwas und das muss man alles mit einbeziehen. Aber es ist ein harter Job und es ist ein Ressort, das auch sehr stark gefordert ist. Und wie gesagt, wir nehmen wirklich jede sehr gerne, die hier mitmachen oder will mitmachen und Unterstützung gibt.
9: Nadia Günther, ci ha la responsabilità per la festa de musica federale, impromette che questa festa vegn otra scola festes de musicas passadas. Is vuol esser innovativs e sporger un program per giuveni vegli e la tenda avvierta des star simbolica manch per una festa avvierta per tuttas e tuts. Is vuol schiaffir memorias a Biena.
10: So, da heisst, dass mir das Fest so den Vereinen, der Bevölkerung könnt, präsentieren, dass sie zufrieden sind, dass es ein gutes Fest gibt, dass man die Leidenschaft kann teilen kann, dass man gute Gespräche hat. Feste tut miteinander und dass, wenn sie heimfahren, noch lang die ganze Nacht darüber reden und dass das noch lange in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das wir hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, das sagen, hey, cool, das Fest war so cool gewesen. Dass das gut in Erinnerung bleibt.
9: Una festa ci des coliar con la musica, culturas e linguas e personas de tutta la Svizzera, quas giavuja Nadia Günther, la presidenta del comité d'organizzazione.
1: La festa da musica federale che als deis a Biel, ils malets che ci vim marciò, per esempio, e blirang da ple, catez sen nossa pagina d'internet rtr.ch, no catez artecials, fotografies, audio e naturalmente scudeci ils videos. Il rapinamento, not vital ed il pritch da l'art. RTR os terzes publicia its contrasts ed voi per in rapinamento in milion francs e dus o stagis. Il rapinamento è capito avant 14 jons an l'Africa an il Niger. Anfin ossa era Kelly Storgia an conoscente angal als Pax, not vital ed il fei de sia savregna Niccolo Cretli, che ni rapinò, racchinten in moda impressionante l'istorgia os per la prima già e che at RTR. Si ci va in rapporto, oido diverses reazioni alle medias nazionales, Milena Bassin o perseguito per nox ed osa etter me andin in studio per dar plet e faccia. Milena, in prima però, savesses per progetti risumare i film di contrasto, perché ci vuoi, esatto.
11: Not vital fa arts in tutto il mondo. Per esempio, alla fine degli anni 90 fa affermativa ad Agadez il paese Niger in Africa. Si è parent e da quel tempo studente d'architettura Niccolo Cretli è avvent 14 anni allora in Olo per fare un practicum. El ed il assistente indigente Not Vital son allora nies rapinos del 2012 ed ils kidnappers empretais 1 milione euro. Un terz o Not Vital paio direct e Niccolo Cretli es nie libere tornò in Svizzera seme salf. Il turek ed assistente avent lö sei nie liber B. Grazie ad un parent con grande influenza, qued is la famiglia africana invers RTR. Zieva il rapimento non poteva Not Vital più tornare in Africa e fino ad oggi la situazione trenter l'artista e la famiglia africana tendita qui, mosse tutto il film.
1: Interessante, in ogni caso, in storia scuola in crimine, si può dire che storia da quel rapimento di pagamento da quel 335 mila euro di Not Vital o paia als kidnappers che le neida derisada an differentes media svizzeras che l'istorgia Melina che è nostra lo las reaktions che le istorgias
11: in prima linja em differentes medias racquintò l'istorgia del rapiment las informazions ci surven or dels contrasts col nom Not Vital ed il prec de l'art sun novas e per ude que es il focus de las otras medias de declarer l'istorgia. La Südostschweiz scrive, per esempio, che er Adelse già questa storia occupata da spö un tempo. E il portal 20 Minuten ora quinto l'istorgia, certo, se i commentari non semniente che c'è Not Vital es, altri discutono su da que si des insomma viaggiare in un tel paese ed il terzo nomnen allora a tutte le persone che commentation Kultur benausen. Di mena una discussione piuttosto superficiale. Un po' oltre tunna quel Tagesanzeiger, ci ha fatto un articolo che nos occupa del rapimento, ma ben declara il modello del lavoro dell'artista. La base per queste domande è l'emissione da RTR La Show. Le discussioni, vem in avanti i commentari, e va per la domanda chi ci profitta scuotere la produzione d'arte in Africa. Certo, sono d'accordo, c'è qui non già è da paere più otto spese che usito in un paese, o c'è scuotere Not Vital declara qui era il film. Certo, c'è un commento dicen, el fa c'è qui, c'è c'è duets fem. Una fer quel art in un paese povero, in un cels ricci ed als profitation e deciden.
1: Tanto avanti, Milena Bassincio, per scritto per noi i commentari da differenti media in Svizzera, l'istorgia antira di rapinamento potete guardare sen play RTR, il contrasto con il nome Not Vital ed il preach da l'art. E ci cicate ersen RTR.ch la show menzionata da Michel De Cortins, l'otrantrotter, l'istorgia, scocci las buaccias da Not Vital, ce l'hanno promesso detta raps per un spital in Nepal, ci becci tutti in una parte che il raps è nies, infine, in Nepal, sì, insomma. E Naturalmente, rende a minha casa da Talarad e Shio, rtr.ch. Il magazzino di mezz'idea che stoia sulle 12 e 20. Prisca Bundi è stata la producente responsabile, Irvin Kaduf ha fatto la redazione delle novità e dai microfoni ha accompagnato Tony Poltera e Michael Bublé. Anzi, it's a beautiful day. In caso, piangono scegliere scucciglie.

0: Ești aulës do dishë meza. Big Bus, Vestjantawen, RTR.
1: Les gratulacions.
2: Prezentat el bony engedina a shkuel. Il bony kun awa minerala. Bonyengedina.ch.
0: Ed io son Gabi De Gonda, accompagno il bus tras l'ora de gratulacions alla fin, venus lupus pai. E oggi in victurne, in victura, che sai a gude las aues termalas del bonyengedina. Nos vain otzer veniu gratulacions per trais jubilars, dai non nos rovesti neo che nos escentra metter la schediola, a sei che nos vain schon de fa, a vain otzer veniu messaggi su WhatsApp. Bain veni! Esco Dina, gratulai nos in prima quelles a quels che sorvegnen gratulacions via radio, via, via messaggi, via e-mail a nos vain trois jubilares che an oz anniversari. Duas jubilares ad in jubilares comprem minus aftan. Aftan cumplenesce oz la Ottilia Maruc siu 60 anniversari. Per vous, dona Ottilia Maruc, astio leger su andontas lindias de gratulazion, la brev quella ai pulit liunga e spera al debu scarpiciaca o sco sur Silvana. Ca stati scret per vous, dona Ottilia Maruc. Mia chiara duana, nostra chiara mamma e nona. Per te se santava l'anniversari ad gratulaina de cor e gli avvijain tut il bun. Blera s'andà, fortuna, contentezza e plagiare per teis nov on de vita. Cia tu possest passantare mo bleras, bellas uras, con tia bellina e bab insemmel cum viaggiar u ir cul velo. No tuats minciu un singul at lain ingraziar de cor per tut qua cia tu fas per no. Sia quai ciurarteis abiadis, far giantars, telefons, uras all'inlunga, c'è la urella brugia bot. Giuda, giudar da quia, e da là, e da mo bler autr pu. Tu fas oz usce bler per no. Tu es il cor de nostra famiglia, simplement una persona danar. Oz at ce vijaina un bel di de festa, jau da teis di ed at lascia servir ed ir bain. Quai ast merita. Ad vain fic fic jent, una branclada da tia bellina, da teis omet Andrea, teis abiadis Silvan, Nadine, Damian, Finn, Samu, Picu, Elia, et teis ufans Ladina, Curdin, Seraina, Flavia e Kevin. Cordiala gratulazion, Ottilia Maruc. Una donna fec engagata per sia famiglia, ad io crei che vos gratulans an eccerniu la dreccia canzun per angrazia a vos. Ottilia Maruc, per via 60 anniversari a vostra famiglia divisau la canzun Dankbarkeit de Heimweh. Sincere gratulazione del team RTR ad in B di de Fiesta.

Gustau, Heimweg und Dankbarkeit. Oggi quella canzone mi viene divisata per Ottilia Maruc de Ftan, che complanesce 60 anni. Tutti i scars, l'antica biala compagnia, hanno divisato e ora vanno tutti ringraziati ad ella per tutto il bene che la fa per els e delas. La prossima gratulazione quella va è da casa va Lumnezia. La complanesce oggi la Maria Bride Casut de Falera, siu 80 anniversari. Per voi, donna Maria Brida, una gratulazione del personale, del tutti i concussedenti e concussedenti del De Casa Vallumnezia, e tutti, gratulazione a voi, cordial mein, a division, ma al bi e bien, a tutto il meglio per il nuovo anno di vita.

La Fuchsgraben Polka, la Società de Musica Falera, ha questau a quei toc plenchlange venus udiu oz per la Maria Bride Casot de Falera, ella complenesce oz. Si o aggiuntava l'anniversario, el de casa Vallumnezia a Vela. E lau restainus gest, per cui che lau vegnoz faci fiasta dobla, nominata mein con Fernand Siegenthaler, el ai orions de Degen, a complenesce ozio, navontavel anniversari. El de casa Vallumnezia. E per el sincera gratulazion de conhabitons e tot il personal. Per si sai, vai gratstiu, toscherin tic. E per Fernand Siegenthaler, e si navontavel, te lainus os, al cor viril de valada col himni alla primavera. A lu, forse clavegne.

0: Lieder, quicka stau Adele Tawil, wusstet leis RTR 6 Minuten so von Lina, quicka eiles Gratulations, dils quendisch de Maj. Adio hast du los auf Abba in Veni, alla Maria Vincenz, che telefonesche an uns de Quera. Adele ha probabel de gratula. Bien di, ni buonasera, ba in Veni Maria.
1: Bien, grazie, buonasera. Io les vogliem gratula a Noah Auerhammer, fil Jotjava Gidena Scienza, de Dachsen. Ja, je vijzel je del to bien. Gratulešel, a mon manager špera, ki mon di konel bajl, prečekil je un vi definijem prendisadi, ne saj bo čaj, il sa car bo Ramon, ča per kaj sa tata sa deklarako, prečekil kreša se tjela tata, a leto sa deklarati il to čaj, a špera kalaji. Ki mon di semplo manj bajn konel, ki lam flisije via.
0: Il Noah, consons a el, stel e un imprendisadi e salin giuven? Jo-tions.
1: Gra, majorens, ne cogin ze coi.
0: Gie?
1: Cogin jons noch majorens.
0: Majorens ins greu cun vegn. Nie coi us, forse coi us, forse de miu temps, for coi po esser se mi dao Maria, coi po esser gie cun jo-tions.
1: Nie cun vegn, abria cre, coi se iu en giu, ins gregio son cun jo-tions.
0: Coi probabil iu en giu, a coi e bien a shaya. Al noa oz jo-tions, Adele habitesha a Dachsen.
1: De.
0: Also, elle lutzi tionefs.
1: Also, il secund cogins.
0: Il secund, also, in a sorra de tai, quoi si ubeadi?
1: Ja, exact.
0: Ah, si, a sorra de tai. Ja, lui si, ins bo, forse, è un tic parens, bo? Un tic.
1: Also, gross tante, si, gross
0: tante. Sa, quand, cogess in a quei,
1: gross tante.
0: Spetti ne gamarie. Nus ven gra als telefonskre ein Liebers. A schecke nus duas mare nus grad an zem und koins di gross tante. Sa busche Kumar. Gross tante. Lei venega.
1: Kofusi ne buone te monta.
0: La sora del tatu della tata. Niki stat. Onde de secund grad. Jetzt vese un esser.
1: Also jetzt di ceu magari.
0: Die, aber io credo che jetzt è korrekt. Onde de secund grad. Ne vi?
1: Mm-hmm.
0: Großtante. Mm-hmm. Okay, stein uns dich quai. Al noa ser venia minci cas, e la chance de gudinia las entradas per ihr school, ci sa forse con quel vezon plige de quai, sai bo.
1: Adil da, el sta da Dachsen, e bo con flies vos lo sono, perché che vede court gratulava si tat.
0: Mm-hmm.
1: E ta giulen chatta match.
0: Tip top, schon flassen uns ello, e our hammer.
1: Sai
0: ohne dine s'annunzia. Maria, ti has già visto per quei giovani non che hanno la vita con lei in una canzone di Peter Reber?
1: Sì, a cui io vince dire in dialetto bernese, per cui fa nuot qualche pesce di seguire, per cui quel giovani è una mancione.
0: Hanno mancato che ti già visto è del Noah. Noah Auerhammer ad Axen Ort Jotjons. Budient at Linus Kola Kanzun. Maria, in Bisa intermiets di a Gauda la fin di Amna.
1: De qua di vi, io vado di a cantare me.
0: Jetzt di ne bien, jetzt di ne bien.
1: De qua di ne bien. Io di viso e a te, grazie al fitch.
0: Tocca in altre ga. Stai bene, grazie Maria, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Al Peter Rebercun i wünsche dir la canzun ca la Maria Vincenz a Gievijau ad al Noah Oberhauer ca a Oz Jotionza viva a Daxen. La proxima ca ai al telefon a vol gratulà, a sa gratulà ai Annabetta Fried ca dalla fenescia nus de sent. Allegra dona Annabetta.
1: Allegra.
0: A citer mateis vos auguris.
1: Andrei deve essere gratulare a Emil Fried, che sta a scuola e la ho tanti due donne. E deve già tutto il mondo, se andare, se posso fare un po' di abis.
0: E le vi esquinau?
1: Hai.
0: Mai sa un speras vi, a bai brin caffè, Nico Vesio?
1: Ah, questa sa la nostra ciao.
0: Ah, ok.
1: No, esse le fanno più tardi.
0: Figlia, es busco io sci, ed enton, per quai venus di RTR, per termetter salizia d'auguris per anniversari a scia. Dona Annabetta, vies om Andri, a vus vas divijau in titel della società de musica de Sent.
1: Hai.
0: Aber Emil Frita sunau. A scuol? Nei,
1: sì, stavo a scuol, io sono a caio.
0: Io sono a caio, fi tip top. Lo speranus che vi esquinau Emil a dieci affan del Böhmischer.
1: Perché Andri si strada sono a 52 anni della musica di Sint.
0: 52 anni?
1: Sì.
0: Respect.
1: Io sono una vaga.
0: E la faccio il siu le siu di, ha? In quella musica.
1: Ah,
0: e la faccio il siu pensum. E per Emil Fried, vi esquinaut, l'einus oz böhmischer musicanten grüß. Grüß.
1: Hi.
0: Sprenke la di chaffen da qui toc.
1: Hi, flech.
0: Annabetta Fried, grazie al pilzelit al studio.
1: Grazie al telefono.
0: Adi, a tutto il buon.
1: Grazie.

società de musica de Sens, il böhmischer musicanten Gruß, Anna Betta e André Fried, els han gratulau ad Emil Fried de Schuelgauz, 82 ans. E, in kurz moment, dai nos in sguardo in es telefonin, nos venum dada manesser veniu gratulazions via messaggi WhatsApp, quelles venien gestuit l'under center Silvia, Silvia Lion, con Chlorine.

Jelina, siat minute zures dem Rati, che sorvegn auguris via messaggi WhatsApp. Nus vain sorvegniu ina gratulazion per Hortensia Blanc. Castati, no gratulain a mia sour Hortensia Blanc per ses 67 l'anniversari e giovijain impustut buona sandà e fortuna. Rivain versaira, tiar saluts dal tia sour e da tutta la compagnia. Scret els auguris a mengia fila Luzi de Ramos. Nus va in una ulteriore gratulazione, quella va a Quera, la complanescia Imelda Bergamin, oz si usia tonto si a tavola anniversari. A cao stati scritt, chiara Soura, cordiale gratulazione, vin avant, buona sanadat ed un bel di de festa che gli vige tia Soura e dit. E naturalmente, vi sei nus a vos tutti e tutte, che vais ozils quindis de maggio, vies di de fiesta, in un pernaival di, con biabia las faccias rientes antum vus, a personas che ambudien vus a manegien e bain con vus a puprognen oz vus, a cajunde vies di de fiesta. A se vus a casa ancunis isenzi, ti ca ozils quindis de maggio, anniversari, movin avon, nus vain a un spazi per vos auguris, no loci cien, ven venci cun 30 per gratulare. A 0789 200 70 per trametter vos auguris via messaggi WhatsApp.

E quellas flores musicales del Jodlers Club Wiesenberg, quellas flores musicales envenides divisades oz de la Jacinta Kolb de Persons, ella a gratulaua di Melda Bergamin de Quera, che complanesce oz siatonta siat ons. Luva nos ons reveniu in messadi WhatsApp, quel prendinus se capescia gest ossa, amarain tica gratulescia a ti. Nus l'an gratulà ad agli Alfons Vincin de Curaglia, sinci una talezzi divisain tot bien, buona sanedat, ad un grazie al fec per la petta e per il caffè de dir e la buona compagnia. In bidi de fiasta, carcelitz dil stuors de Sumvic, ascia la gratulazion oz per gli Alfons Vincin de Curaglia, tut bi e bien godi vinavon vies di d'anniversari. Nolotchien, benvenuti giun 30 a un appel fece bugien, se vous les gratula, prendesse forse dies la cugin, la cugin per quoi che schon vein vergaulina. Nolotchien, benvenuti giun 30 per gratula a vossa jubilare, nia vies jubilare.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTL. Usci varia scolavita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Anche mai è venuto in punti tanti da nervi per una campagna di votazione per quella da na adina Svizzera di 10 milioni. E la WHO avverte che das nuovo con gusto dolce. E gli altri due, mio nome, Erwin Kadov, ben venuti. Aderenz ed adversaris dell'iniziativa Na ad in Svizzera de 10 milions han planisaver 15,5 milions francs per lor campagnas. Tenor la Controlla Federale de Finanzas saia que in nov record de pique partides e comités ston publiciar lor budgets. La campagna per l'iniziativa ha un budget de total 6,4 milioni francs. La gronda parte dals raps venen da comembres e comembres della PPS o ben politikers e firmas candidatiers alla PPS. La campagna contro l'iniziativa ha un budget total de var 9 milioni francs. Bunomain la mesedat vende l'Union Economie Suisse. Clara ma in pli pauks raps dati per la reforma della legge da vart il servec civil. Tant aterenz square adversaris impunden entun 300 mili francs. La Svizzera, l'Union Europeica e 35 ulteriurs paiais volen creare insieme un tribunal special per l'Ucraina. Que comunicesce il Consiglio d'Europa, che organizesce l'installazione di questa istituzione. Il tribunal doa sclerer crims de guerra che veniz comes in l'Ucraina e punir quels. I doa esser in a completazion al tribunal penal internazional per serar in a largia davart las competenzas. Il Consiglio federal ha decidi che era la Svizzera sa participescia. Definitive qued entant pir cura che il parlament ad ases consentiment. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da satchez da nicotin ernomnats white snus. Quels gustan savens dolce contenen dentant nicotin. La WHO kritisce che ils concerns da tubac pledenten consunt liot giufna con ils gusts dolce. Tranter il 2024 e 2025 en quels procura per in sveuta da prest 7 miliardas dollars. Contrari als nüs konventional, na contenien ils pitchens sagets na gin tubac, ma va in sulete man il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Ozai blers nivels e di vegnadine puspe blec, il confin da naive tranter milli e milli cinccent meters. En il surses vegni tranter 3 e 7 grads, en lenge di nota maximal main 4 grads ed en la region de Quira 11 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di già colonna tranter Ziran ed il tunnel da Rofla, la ragione che il tunnel sarà per qualche veicolo in panna. Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con noi vedete quintarsi in le vie dal pass Alpsu, Lugmagn, Spleia, Bernina e Forn.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: del RTR.
2: Er, la Schweizer sostegna in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avvertisce des nüs cun gusts dulcs. Il las trais, nu nom, vinca dof, ben veni. La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunale speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunale deve chiarire crimes de guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere in completazione al Tribunale Penale Internazionale per serrare in allarge davanti le competenze. Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera si partecipesse. Definitiva è quella intanto per cura che il Parlamento ha dato il consentimento. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietare ort helicopters. Qualche capitia là per qualche la spusavladazza in Svizzera saien limitadas e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comincia in quegli esercizi oz e durien in fin il 22 da maggio. Saietare ort helicopters saia fitch complex. Da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per qualche las relazions de vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione de Sanadat Mondiale WHO avvertesce de sacchets de nicotin ernomnats White Snus. Quels gustens events dolch contenen dentant nicotin. La WHO criticesce che il concerns de tubac pledent in consunt liot giufna con il costs dolcs. Trant il 2024 e 2025 en quels procura per in sviota da prest 7 miliardas dollars. Contrari als nüs convenzional, na contenien il spicens sacchets na gin tubac, ma ben zuletta mein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
2: Da meun domination nivels e plievgia ma trantrenna jera fases de soleil. Domenge es is sic e primi aivel cun en fin des doc graz en la region da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino eserà per motivs de segietat. Cun naiv es irquintars in las vias dal pass Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mesdi da

0: Las novitats de RTR.
1: Er la Svizzera sustegn in tribunal special per l'Ucraina e la WHO avertesce des nüs cun costs dulcs. Igl las quatter, miu nom Erwin Gaduff, beim Veni. La Svizzera, l'Union Europea e 35 ulteriurs pajais volen creare insieme in tribunal special per l'Ucraina. Qua comunicesce il Consiglio d'Europa, organizesce l'installazione di questa istituzione. Il tribunal doa esclarir crims de guerra che veniz comes in l'Ucraina e punir quels. I doa essere in completazione al Tribunal Penal Internazional per serar in allarge davart las competenzas. Il Consiglio federale ha decidi che era la Svizzera sa participescia definitiva a quadentant pir cura che il Parlamento ha da ses consentiment. L'armada svizzera tranesce in Francia da saietar ort helicopters. Qua capite là, per quoi le spusavladazze in Svizzera saien limitadas e per rinforzare la cooperazione internazionale. Tenor comunicazione comencian quels exercizis oz e durien infine il 22 da maggio. Saietar ort helicopters saia fitch complex, da dina vart per vida la plataforma instabile dal helicopter, dall'altra vart per quoi le relazioni de vent s'ammidien continuada main. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avvertisce da sacchetti di nicotina, ernominati White Snus. Quels costen savens dolci contengono dentant nicotina. La WHO criticesce che il concerns da tubac pledenti in consont gli aut giufna con il costs dolci. Tra il 2024 e 2025 hanno quels procurà per in asviaut da prest 7 miliardi di dollari. Contrari als nüs konventional, na contengono il pitchens sacchets na gin tubac, ma ben zuletta mein il nicotin che fa dependent.
0: La meteo.
1: Da me un domination nivels e plievgia, ma trantrenna iera fases da soleil. Domenica esis sic e primi aivel cun enfin de stoc graz in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con Naif esercitarsi le vie dal pass Alpzu, Lucmagne, Spleia e Bernina.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo mesdì da RTR. Un scoprire hits. E sempre verde. Musica non stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Un tribunale speciale per l'Ucraina, che lascia l'Unione Europea e 35 altre terre, tra cui la Svizzera. E più tardi nel magazzino, già nella prima giornata, il stadio da hockey, la Svizzera e la prima partita di Confederosa ai campionati mondiali, e specie gli americani questa sera. Ed una gruppa di deputati e deputate di Consiglio Grande pretende ossa il più grigion in posto di prevenzione della pedofilia. Altri cantoni sono ancora più
2: giunti. Irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich wenden können.
1: Ein Mikrofon, die Benvenia, Toni Poltera. E noi siamo Giovanni, in gesto di magazzino di informazione, qui blog da novità, se dice con Erwin Kaduf.
3: La Svizzera, l'Unione Europea e 35 ulteriori paesi vogliono creare insieme un tribunale speciale per l'Ucraina. Qua comunica il Consiglio d'Europa che organizza l'installazione di questa istituzione. Il tribunale deve chiarire crimes di guerra che vengono commessi in Ucraina e punire quelli. E deve essere una completazione al Tribunale Penale Internazionale per serare una larga davanti le competenze. Il Consiglio federale ha deciso che era la Svizzera a partecipare. Definitivo è quello intanto percur che il Parlamento ha dato il consentimento. Il Sudan dovrà urgentemente agire umanitario. Questo scrive più organizzazioni dell'ONU. La situazione nel paese della guerra civile è inquietante ed infine il settembre potesse anche venire mendra. Tenor l'ONU patescono quasi 20 milioni di persone nel Sudan da fomaz. Da più tre zones dati nel Sudan in una guerra civile tra le truppe della reggenza e la milizia dei rebels RSF. Le organizzazioni dell'ONU pretendono una pausa di combat immediata. L'Organizzazione della Sanità Mondiale WHO avverte che i sacchetti di nicotina erano nati white snus. Quelli gustano vins dolci contengono dentant nicotina. La WHO critica che i concerni di tabacco pledenti in consumo gli giovani con i gusti dolci. Tra il 2024-2025 hanno quelli procurati per una svolta di presto 7 miliardi di dollari. Contrari al snus convenzionale, na contengono il spiccio sacchetti na gin tubac, ma ben solettamente il nicotin che fa dipendente.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E che i nostri temi ci lanci approfondare con il prossimo e rigrigione d'esposere in posta prevenzione della pedofilia che ci otto scantungi sono già dovri il ternos di una gruppa di deputati e deputate e inoltre una domanda politica. Ed il campionato mondiale da hockey in Svizzera o in Cet, che questa sera gioca la Svizzera contro gli Stati Uniti, non dà una prima impressione.
0: La meteo.
3: Da me un domination nivels e pievge, ma tra trenna e era fases da soleil. Domenica è si sic e primi aivel con infin des doge grazie in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
3: Il pass al San Bernardino sarà per motivi di sicurezza, con neve si quintarsi in le vie dal pass Alpsu, Lucmain, Spleia e Bernina.
1: Jelles Cinci e Cater. Persone che si accorgono che hanno interesse sessuale vede un fans dessen poter ir per agite, e se non ir per calagite. Differenti cantoni sporgono al post da prevenzione. La Fenemeira gidara persone spartocedes avanti ci davanti delinquenti. Ani grigiung dati il nin de quels posts e che esce la Confederazione sono avanti 6 zons appelò tutti i cantons da schiaffeir purgedes corrispondentes. Ossa, vinca la tematica se tappet politic. Gianna Maria Cantieni.
4: Era grigiung potessi dare imposta prevenzione per persone che si sentono attratte sessualmente ad un fanz. Se di quai propri con tucere un fanz, ni con vordar pornografia ad un fanz. In einer Gruppe der Parlamentaris, die zu Wirt der Regenza nahe in Stadt kui Projekt, eine Schickentung ist pront, der finanzier in einer Tale Purgida. La Gruppe ha inoltre in einer Domanda correspondente. Sottoscritt a er la Deputada di Conseil Grand, Laura Oesch, della Partida Verd Liberale.
2: Es geht wirklich darum, dass sich Menschen, die irgendwie sich bewusst werden, dass sie sich von Kindern in einer sexuellen Art und Weise angezogen fühlen, dass die irgendwoher sich können wenden können.
4: Eigentum Turic ist quasi schon possibel, de wenden zu uns. In Posta Prävention per Pädosexualität de la Klinik Psychiatrica de l'Universität de Turic ist hier im Prim de quels Posts in Schweizer, die werden finanziert und raps die Mang Publik. A quai sedi decisiv, di la Manadra Fanny de Tribole. I Turpec, i Sentiments de Culpa, a de Beafarde wart la Tendenza tier umfanz, sedi enorm grande tier las Persungas pertucedas. La Chance, kels annuncien, sedi per quai bler pleolta, scha la Purgida sedi anonima a gratuita.
5: Wir sehen das bei den Standorten, die noch nicht können, kostenfrei die Behandlungen und Beratungen anbieten, dort sind Anmeldezahlen deutlich tiefer.
4: Ion passò in cina di es persungas s'annunciedas di riposta prevenzione a Turic per ina conciliazione, tendenza carscienta. Da vendi start avanti un giorno, vedi on per on do da pli annuncias. I segi persungas da tutte svia dicnas, principalmente umens, mo erdunas. Ella accentuesce, las persungas an becian curicior lur preferenza.
5: Wir haben Leute, die noch gar kein strafrechtlich relevantes Verhalten gezeigt haben und dann erst vor allem sehr belastet sind durch Gedanken und Fantasien. Wir haben aber auch Leute, die schon gemerkt haben, dass sie eben vielleicht mal illegale Pornografie gesehen haben. Und wir haben auch vereinzelte Leute, die schon in weiter Vergangenheit Delikte begangen haben und merken, sie brauchen dauerhafte Begleitung.
4: An Medien sehen per Tuchias durant die Non an Therapie der Riposte Prävention. Is kurz per so einter, porta im Mang Publik. Ki Kantung finanzcesche in a tala Purgida e er per la Deputada di Conseil Grand, Laura Oesch, important.
2: Wenn jetzt das beispielsweise könnte abgerechnet werden bei der Krankenkasse, dann wäre es dort bereits wieder bekannt, oder? Also, sobald man es irgendwo abrechnen kann, führt das zu einer fehlenden Anonymität.
4: Tenor Ella sei ein Kanton der Porgere Scheinposte Prävention, ein Bitch als Vaginadis. Ella fein Exempel.
2: Dann wären wir im Anfers und dort hat es relativ wenig Leute. Wenn dann jemand kommt, dann fängt man an, anzählen Böllenschälen, an dem muss es gewesen sein. Das geht nicht.
4: In Kanton Grischung steht sie dann ein bisschen Meter per Pissulett in Talpostenprävention. Laura Oesch pudde erst imaginar Synergias con otters Kantons. A Scheie schko er in Kanton Turic fa quai. I Post de Prävention per Pädosexualität de la Klinika Psychiatrica de l'Universität de Turic lavura er per incumbenza a Porge Purgides Correspondentes er in Kanton Luzerne ad ai Principadi de Liechtenstein.
1: Si vede 17 onze al Puspernavos in Svizzera i campionati mondiali da hockey a Turic e da Fribourg combattono durante le prossime dosemdas le mires 16 equipe da hockey di Mont pil titel da campion mondiale. La fase da gruppo viene giuida in due differenti gruppi. La Svizzera gioia in la gruppa A a Turic e la si incontra tra l'altro con la Tratodescia, la Finlandia e con la squadra di Stati Uniti. I duel contro gli Stati Uniti, che specie sono questa sera, e per noi è Roman Dobler schon a Turic in la zona da fans. Roman, scusa, vei ora il momento per l'arena da hockey da Turic?
6: Meint la Halle de Glaccia Turic venio ad actual meint la prima partita de quest campionati mondial quais il duel ta unter la Finlandia e la Germania e pel moment suna qui ente quella zona da fans con in mantun stanz con fitch blera li auter sur tot fans in clea da quelles duas nazions ci perseguitescena qui es un teil la gronda appunto quella prima partita de quest campionati mondial. Ad una da plus a mais den però in clea fans con un tricot coccian con su la Cruz Alba, Svizzers di mena taunter quella o in quella folla e questo un loro pronz per chiudere loro questa sera qui al primo match della Svizzera e appunto a lieu d'avvertura Svizzera contro Stadis Uniz.
1: La Svizzera gioca stasera contro Stadis Uniz e va in sentia in momento vince giù la Finlandia contro la terra tedesca, il finlandese mai in siva dalle prime 20 minuti in a 0. In generale l'atmosfera in momento di vista Svizzera a Turic?
6: Ma l'atmosfera in questa zona da fans ben giusta per la Swiss Life Arena in parentesi, la Halle de Glaccia in cui ci veniamo a una parte da quei Zeus della gruppa A, quella Sfitch Buna, un campionato mondiale che unisce fans di hockey da tutto il mondo, e sono qui per via del sport e per via della loro nazione prediletta, ed in quel senso è l'atmosfera un'altra, io dicevo, mai incergiata, così tra testa di una partita tra under due club, senti playoffs. Fans propri da tutto il mondo celebration la squadra nazionale, sitzen insieme, discutono sur da hockey, sur da lur passion. Claire ci sostiene a lur squadra prediletta, però in prima linea è un incontro fitch amicabile, scusi fis naturalmente un derby tanto al ZSC i Kloten.
1: Also jetzt Fans da hockey son Schweizer contro il Stadis Unies che è sto il finale di Davos campionato mondiale.
6: Precisi, quella partita da finale, dove la Svizzera persa va un preciso avant un on, con 0-1 a Stockholm, meinte la prolungazione. Al prim era la disillusione in clea gronda, l'ora però con una certa distanza la squadra nazionale però son realizzà c'è la agudaniale medaglia d'Arient. Qua era la quarta medaglia d'Arient da Spiel 2003. Dagi al primo c'è la nazionale io pro il turnier de Chasa es a punto counter a Stadis Uniz, ci disintaunt erni campione olimpico, una stupenda occasione per fare revancia ed una vittoria contro gli Stati Uniti fu in clea il comandamento perfetto in questo campionato mondiale ci dura l'ora le prossime due semnes.
1: E tu tegni la carta medaglia d'argento per i hockeyans svizzers che ci portano il titolo e invece anche proprio a Tangia c'è un po' spicir della nazionale svizzera durante quel turnier.
6: Ma se io in Mantun, la Svizzera, ho detto che negli ultimi due giorni squadriate la medaglia d'Arient per il campionato mondiale, la Svizzera, quella sa di meno, ho detto che le partite da K.O. erano contro grandi nazioni. Al primo bot è in clea di arrivare al quarto finale, questo è il bot assolutamente minimale. E l'ora proprio da Godogna, una partita da Cella, anche la fase da K.O. Er quai è possibile ed è stata fatta possibile con questa equipa ci deve erderci a munita con 6 squadre della NHL, con Melders della National League, con un della Melder League da hockey svedese e di scelte in avanti ed è possibile di arrivare qui proprio fino al finale per tal godogner l'ora la fin finale dopo c'è un per squadre adas sto io insieme tot perfetto. Quindi da chiudere ci capite durante le prossime due semne si mince che è possibile e squai saiura.
1: A mince caso, Jan Wien, è che ci partoce i hockey e bec anche a fegn e bec dar RTR. Informazioni da Roman Dobler, Van der Santian, direttamente mangio della zona da fans di campionati mondiali da hockey a Turic Altstetten. Reazioni della prima partita, ci la Svizzera gioia scomenzionò che c'è sera con gli Stati Uniti, dati loro domani, marvei, Cotternox, Sankelas, Ondas, dat RTR. E scudetci, il seguito in prima terza, magna la Finlanda e in Olo contro la terra tedesca, ed il canadese, magna an cella partita, 2-0 schon contro la Svezia. Il canadese, damals 2-0 contro la Svezia. E che in momento la Zurvista, in ora d'arang Blair Hockey, its proximus days, les proximus dosendes, e con il ter, is amicicas bagn, informos sur Londer. Il magazzino della sera di Skinders de Match ci vedo Terlom, che si vedo parlare anche Neda, ci vedo Goste, ci vedo forse l'impressione, ci vedo Smanciantò, insieme a te, antir ed entrare in pagmomainz.rtr.ch. Priska Bundi è stata la producenta responsabile, Irvinka Duff ha fatto la redazione delle novità e dal microfono ha accompagnato Toni Poltera.

0: at all. I campionati mondiali da hockey in Svizzera che è l'ancea, buongiorno se la mezz'edad che le 60 minuti, si va 30 minuti, magna la Finlanda incontra la terra tedesca in Anol, che è la gruppa Novacieri Svizzera, giorno che sera contro gli Stati Uniti, e nell'altra gruppa magna Canada con Dus Adegni, o se in cedese non si fa il primo gol del campionato mondiale in Svizzera. E che sera allora? So c'è avanti, vieni la Svizzera in azione, ci fronte agli Stati Uniti, ed una persona che ci viene ieri era per ascoltare con Brahma, e ci è Claudio Cadonau, e gli anteriori hockeyan, ci ha dato passa 5 partite alla più alta Liga Svizzera, c'è nia 3 già campione Svizzera con i ZSC Lions e con Zug. Da Pienon è il chef del sport di Rapperswil Jona Lakers. E se ci vede se ci sia analisa se la domanda se la Svizzera ha una chance da finalmente guadagnare or lo trleosa.
1: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici da c'è la marcia non saprei di è sintetico in un wondertutto con la tiramida del trenader che era sigli bo ideale. Per cui è spannante mi raccò chi vengono. A Brezza è proprio greve, ma realistico, già, è sì schon.
0: È realistico, è un po' ottimistico, dal day ci viene a perseguitare un po' Gis a Cia, otters a nel stadion, e che Gis viene a guardare un dispeccio con Fema, ma in piuttosto non si funziona appunto. Il chef del sport dice Lakers, guardarci c'è quasi se la fira.
1: Io vengo a mirare Bersdjux, in Persa è anche a mirare il Turicchia, il Stadion Live, altri vengono a mirare la televisione. Per me è proprio un intecco in un profilo in grond, perché tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti, per i Lakers, di Quayon e l'Autron. E sì, a mirare io se quasi giù, se io mirare se quasi busco fan. La Svizzera vengono più lungi, non sì, è chiaro, smacchi io il Polish per quals.
0: Ossia Claudio Cadenau, ci ho 37 anni, ci ho riei strecce in sua selva, a Wurz per essere esatto. E l'altra la rallentira, intervista con il davanti a funzione con chef del sport, davanti a relazione con Wurz, ne appunto davanti alla campionati mondiale da hockey. Anche così dire il profilo domani sonda alle snows in quelle onde, ne c'è schon ossa online e ci cattezza la rete, sen rtr.ch. Okay, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Che lo voglio esperti di maneggio a beach, Phil Collins è in the air tonight, ma mangia anche il hockey. Lo voglio savenz, esperti di scandese, on guadagnia gli in prima terza con 2-0, e di svedese, on la nostra in seconda terza via reagire. E non sai fare 2 gols. Ed è interessante che i 2 gols della Svezia c'è ancora 2 su milioni, mince mai ogni cifra gli goli canadesi della Vart lunga di gol, usce c'è logia minia chance. Ed il risultato, primo mind, curto avanti, il secondo terzo, a fin 2-2. E si sperta solo ir a nil hockey. E ci vuole anche l'altra partita, la Finlandia ci gioca ancora la terra tedesca, lo e anche di c'è nom in anolpiz finlandese.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Weil ja dort die Sperrt, die Hockey in Sand, während 30 Minuten, eher war ja dort. Ein bisschen Decay, wie wenn jetzt Kanadäis schon fast ein Terzgol, im Mannen kun 3-2, just kein Moment ko, zu dem ich als Platz ko, und jetzt für das Puspe, sa via egalisar, ionum 3-3. Der Meier ist Resumont, ins Poidek, als Gond Terz, zwischen Kanada und La Schwezia, in Terz, fitch interessant, kun Blairs Bells, Bungs, Goals. Per todas duas squadras. Canada, Svezia, 3-3. E dos amendais, ti balapé, noi ci va un po' pi Pacific. Ti balapé grigiung, anche un po' pi Pacific. Ma è idea i più importante, il finale della Coppa Grigiunga, che le sto ir. Quando niente le donne, squirti zommens on becits teams, on its teams favorisos, becits teams sur silvans, ti zommens val poscavo calcio, tra le donne tu san chazzas. Todas duas squadras ir in la Liga Piota. Cils adversaris. E che puoi spemonta per le due squadre sur Silvana, soi beddo in a deda festa ir, le donne son pers con 0-2, si zomen sta schluain con in a 4. Giancarlo Candines, oper sui topernox ir, il finale della Coppa Grigiunga, totes dus finals, e da osa schon vordo un po' in avant, per ci cicassi un pers deien, importanza e usceni uscea più important. La stagione jentir campionati e becengal in single D. Zdei probabil scenzo perske juseja.
1: L'U.S. Schluenion ves mabugende fendiu al tetel de la Coppa Grigiuna. Mo al capo sete gols Lars Gedov a schon kurt su entre le terade dic.
2: Per me è io se schon qua finale schon vergauni, nus essem ben vitlundere al campionati, le ven leu in a fine mira, et... E qua fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus sempre spesso in domenica, se non siamo buggi ci temo di essere venuti, va sempre in avanti.
1: Il focus già si il campionato in terza liga, dopo la US Slovenion ha inflato la testa con 4 punti e più avvantaggi sulla concorrenza. A cui ci un giugno si vuole la fine del campionato. La chance di tornare su entro 4 onze in avanti alla seconda liga regionale è più piccamo realistica.
2: Also schon sehr prima, weil wir bei Silo fanden, sie zu leben. Klar, nicht so mai dice, hier ist mai proprio Staula fine mira, aber also sind wir in der Kasse. Also nicht so stehen super, con 4 Punkte Avantage. Dosse, wenn non imper Jux, also hier ist ein buon Vergau, aber ich stehe stavi in Londra, sparata 3-3.
1: Es ist Lars Gedov di, oggi al final della Coppa Grigiuna contro il Puschlav, ora von tot muss auch in causa. Els vengono per grande parte di tenere pece ad una ferma equipa della seconda liga. L'Ugezia ha il sentimento che ha ridotto l'equipa delle donne del team sur selva ir su entro la terrada incontro tu sei un cazzes. Per la prima gara insomma, ogni sur Silvanes stades in finale della Coppa Grigiuna. Ihr Stau in ulteriore punto culminante tenor la trenadra Bea Kedov su entro la promozione in terza liga la saison vergada.
3: Noi siamo in quarta linea, quindi siamo in terza linea, da in leuda vantire alla tabella, quello che si capisce, buono sezzo. Voi in un'on la star, mezzo quella fine mira di venire al finale, adesso venire in quel finale, in questo senso, noi facciamo un grande sviluppo, qui, un blidone, noi non abbiamo mai in teca, noi siamo in massa, e gli altri, e oggi avventura in massa, che hanno 10, perciò c'è un sviluppo, che voi facciamo, se voi sostruiamo, questo è bene.
1: E ti il team su selva, vengono a una vanna. Tanto al contrario als Kollegen de Schluinion, eure seconde Liga è un igin Thema.
3: Ja, also nur seconde Liga sind schon so momentan am Burat, aber noch viel mehr in der Stadt Vontiere, la terza Liga, also nur stehen el Team zusammen, schon so ein, schon wie sehr, auch noch Städtchen, schon essen uns laut rund, die Köpke schon sich hier gelben, schon präsent, also ein Spreuend im Final.
1: La grande fiesta su Silvana ha portato la Coppa Grigiuna 2026. Al focus lets Eurenton die l'equipe de Schluein squetti al team su selva già ossi in qualche specchia a sin les proximes fine mires.
0: E las larmas ci vorrà do irem tiz su Silvans e las su Silvanas che les saron oz speranza schon puspe sicces. L'armas datti o se forse c'è la musica da Chiara, Gis Blaues.

0: Il D der RTL.
1: Ja, bin auch per Vus in der Surveste des Plimportons Themas de Dots, Vendredis, mio nome Olivia Christen, buonasera. El in prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie dons, que mussen els resultats intermediars del rapport de uaut a selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa d'entaun grondes differences regionales. A la regiun de Brail, pitesce surtut el pegn, de anter mostaire sum vich cresce per si anter el viets ben. Mit einzend palancau national tirin neif rekord de budget per ina campagna de votazion. Als aderenza dels adversaris dell'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions on a disposizion 15,1 milions francs per sies campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes, 9 milions, stat a disposizion pels adversaris dell'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriori stiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, qual cussel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal International. El doai strufegè als responsables principals pel crim de l'aggression pia per vide la decisión de fa uiara an contra l'Ucraina. I drova sedi stadis che dien gè la Svizzera stuan specie sil consentimento del Parlament. Mit einter in Trend all'industria de Tubac, l'uscinum na White Snooze, quen pinzecets de nicotin, cins metta diantr la lefzesura alles ungives. Comparaliau cul snus convenzional, contenien quelzecets d'anta un bige Tubac, mu al nicotin, a savens zenaiera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de Tubac vuten fa dependent in a nova generazion. Durant el sguard sel sport, se antre 17 ons del campionati mundial de hockey puspegne da in Svizzera. Els dus en prims duels de Dots en la Finlanden contra la Tierra Tudescia e del Canada en contra la Svezia. La Svizzera dat l'ura vemergiau los oc en contra els Stadis Unii. Tant per oz, io divise de vus in a biala sera, a vinava un bien divertimain col program de RTR.
2: I coffisens de maies. Sera Sonchan di Venerdì Kinders de Match e dat alla mesa musica in instrumentale s'ingiaveix la società de musica Danis Tavanasa e di dat una udeida alla festa federale da musica a Biel.
3: Und das wenns hai fahret no lang die ganze Nacht drüber tretet und dass das no lang in Erinnerung bleibt, dass das Fest, das säget hey cool, das Fest isch so cool gsi.
2: Il presidente del comitato d'organizzazione nos vando in cit e discuria con ella. Bel is es con nos, culturella e garantida, fa plager, mis nom Toni Poltera.
0: Dalla demaun alla saira.
2: Ed a propos culturella.

Idiotentron tot Billy Idol, gjish të tia White Wedding, dhe në indesh minutës e lës se i zemeza. Dhe përpo, dar tot vala er, ke që përto që i hokej, jo do osa në i devos tërë, se kalë zëmprim së dus gjis të kampionati mundial diverses medadës, ke që përto që i zgolës, la Finlanda, në këtë lëtere të deshqëm, lo e nëmë dus a denjë, e che ci portò la partita con quella grande tensione tra i due rivali, sempre eterni, Canada e la Svezia, e lo oido medadas il canadese Magnin, ossa con 4 a 3 incontri svedesi, da giuir anche bun 3 minuti, anche, no, anche 16 minuti, più 3 minuti, giudicet che la seconda terza. Che fisici tu, da nostra parte che ci partoccia la sera di Skinders da match, la sera sonca, ci avvisa anche una bella sera, Galdì, c'è era degna scu, era degna con c'è era degna, sai che con musica strumentale a Biel, sai che con hockey, ni con sciò, insomma c'è attività che la vendendo prolungata per Blairs. Una bella sera, Galdì, faccia pulite e tutto in buon. Ganas. Chimarruya.

RTL. Insieme con voi, come in Zainzela, fin d'emna.

0: RTL L'Instrumentale.
1: Buonasera, mio nome è Ermano Tor, presidente della Società di Musica Danista Venasa. In quell'ora ho deciso la musica dei commembers della Società di Musica Danista Venasa. Adesso ho arrivato quell'ora con Easy Gloryland, che noi abbiamo suonato un concerto. Adesso vi auguro un buon divertimento.

RTL, l'instrumentale. Vossa emissione.

Kaj je onega prezident, la societat musicnista Nasel, Hermano Tor, spera il cosaggio di ben divertimento con la musica di scomembers di Denis. Ciò è il signor Gost, da Teclanus, vais la possibilità di venire il 24 di maggio, quindi domenica, leudo Ciuncaismas. Grazie a tutti, ben divertimento con il programma di Der Terre.

RTL L'instrumentale. La Saira da RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre Verd, sur il Hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Ildi, der RTL.
1: Ich bin auch per Wuss in der Surveste des Plimportons Themas de Dots, wenn der Dies, mein Name Olivia Christen, buonasera. El en prima in usa gli uaut, ein sur selva. L'offo la selvagina mincion circa madem bie donz, quem mussen els resultats intermediars del rapport de uaut selvagina. Sins comparella, els ons 2019 tocon 2023, cul de vos rapport del 2018, l'ura se mossa dentaun grondes differences regionales. A la region de Brail pitesce surtut el pegn, di anter mustaire sum vich cresce per si anter el viets pegn. Mit einzend palancau national tiri neif rekord de budget per ina campagna da votazion. Als aderenza dels adversaris dall'iniziativa na ad ina Svizzera de 10 milions ohne disposizion 15,1 milions francs per sias campagnas, quai el stan oz. La grande part de quels denes 9 milions stat a disposizion pels adversaris dall'iniziativa. La Svizzera, l'Unione Europeica, a 31 ulteriori stiaras vuten creanziamen in Tribunal Spezial per l'Ucraina, quel cusel d'Europa comunicau. Il Tribunal Spezial doai completa il Tribunal Penal International. El doai struffegè als responsables principals pel crim de l'aggression pia per vide la decisione de fa uiara ancontra l'Ucraina. I drova 16 stadis che diengè la Svizzera stuan spacè sel consentimento del Parlament. Mit einem Trend all'industria de Tubac, l'uscinum na White Snus, quen pinzecets de Nicotin, cins metta diantre la lefzesura alles ungives. Comparaliau cul Snus konventional, contenien quelzecets denta un bige Tubac, mu al Nicotin, a savens senaiera duchs. La WHO avertesce de quels e criticesce surtut, cels concerns de Tubac vuten fa dependent in a nova generazione. Nur am Schwarz el Sport, se entre di Seatons el Campionati Mondial de Hockey pu Spegne da ein Svizzera. Alles duas in primas partida soll Kanada gudagnauen contra la Svezia con 1-3, alla Finlando gudagnauen contra la Tierra Tudestia con 3-1. La Svizzera da questa sera vendrgiau las 8 in contra els Stadis Unii. Taun parots, io divise da vus in a biala sera, a vinevaun bien divertimain col program da RTR.
0: La Saira der RTL. Gut sind per Welt. Scoveridas. E Hits. Musiker nonstop.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

RTR. Música non-stop. Com descobridas. Hits. E sempre verde.

Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist dalla cappella Engadin Ländlerfrunde. Wusterleis RTR. Boom Divertiment.

Partenza da Yong Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes charco mun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort del cumgia. Ci sa, Shetorn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.